0: Radio Number One, le 3 e un minuto.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Giorno, per me un caffè, grazie. Tu cosa prendi?
2: Anche io un caffè, grazie. Ma Plus, eh?
1: Ma... quindi mi dicevi che stai cercando per le vacanze?
2: Sì, sì, però vorrei qualcosa davvero di super... di Plus!
1: Come ti capisco. Meno male che si avvicina il venerdì.
2: L'importante è che sia un venerdì Plus.
1: TN1 Plus.
3: Il pomeriggio di Radio Number One con effetti speciali.
1: Ogni venerdì dalle 14 alle 17 con Stefano Federici e Michela Persico.
3: Solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi, ecco.

0: mattino.
1: Ed eccoci qui, pronti a iniziare una nuova giornata insieme a voi. Siete su Gli Scombriccolati, il vostro programma del mattino preferito. Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal nostro entusiasmo contagioso.

0: vite.
1: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
2: Ciao, ma veramente vuoi diventare anche tu uno scombricolato? Ma veramente vuoi svegliarti tutte le mattine all'alba per seguire quei tre dalle 7 alle 10 tutte le mattine su Radio Number One? Ma non hai niente di meglio da fare, che ne so io, dormire. Dormire fa bello, o bella, anche perché di professionisti seri a Radio Number One ce ne sono così, se ce ne sono.
3: Buongiorno Combriccola, vi volevo fare un giochello. Volevo dirvi che io dico una frase e voi dite la finale. Io dico entro Roma e voi dite esco Roma. E io dico entro Milano e voi dite esco Milano. Poi io dico entro Reggio e voi dite l'altra.
4: Number One! Gli Scombriccolati del mattino!

0: divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Buongiorno combricola, che cartello c'è fuori dal cancello della casa di Dracula? Attenti i canini, ciao Federico.
2: Good morning everybody, I am Amanda from Baltimore this week. Hi Manu, hi Sergio, Patrizio, my love, caterpillar delle orobie, how are you? Oh, quando vorrai tornare in the USA, ti porto da mio cugino Beppe e ti faccio mangiare la trippa. Ciao Patrizio, I miss you.

0: mattino è il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Siamo arrivati a fine mese e lo stipendio, eccolo qua. Sono povera come la merda e mi tocca andare a lavorare. Ciao Combriccola.
2: Cerco l'estate tutto l'anno, rava nere, mulas, barba bietu, le spinastri, palanca al mas, e all'improvviso eccola qua, rava nere, mulas, barba bietu, le spinastri, palanca al mas.
3: La Combriccola,
4: la Combriccola,
3: la Combriccola,
5: di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Volare non lo so fare, cantare non lo so fare, e allora posso giusto lavorare e Radio Number One ascoltare, portar le zucchine da baciare e mia moglie non le sa cucinare.
2: Mi sai dire cosa fanno gli avvocati cinesi a Natale? I legali.
3: Number One, gli scombriccolati del mattino.

0: Qui gli scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Buongiorno scombricolati del bembe. Io quando sono triste mi chiudo in cucina e mi preparo la mia merenda preferita, che è una bella frisella, che ci canto pure la canzone. Cara frisella mia, cara frisella mia, cara frisella mia, mo mi ti magno. La condisco con la Nutella calabrese, che sarebbe anduia, e via, così almeno si alza tutto, morale e tutto altro. Ciao, buona giornata.
2: Buongiorno Combriccola, qual è il santo protettore dei pulcini? È Padre Pio. Ciao Federico.
0: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora sonnata. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Buonasera Luchino.
5: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
6: Buonasera Luchino.
5: E lei una dedica?
6: Ah, perché no, ma ora?
5: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
7: Non ci abbiamo più spazi,
3: al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Buongiorno scombriccolati, non so cosa farei senza di voi, con la vostra musica un po' scavessa.
2: Oh ragazzi, noi stiamo andando a lavorare, non so cosa cavolo ci avete stamattina, mi sono partiti le ormoni a mille, però non so, prendetevi un cappuccino col bromuro, ragazzi, qua state sbarellando. Ciao, buona giornata.
3: Buongiorno scombriccoli. Stamattina mi sono svegliato con un quesito che mi attanaglia, Fes, ma scusate, buddisti e induisti, vegetariani, ma cosa succede quando dopo muoiono? Si reincarnano o si reinverdurano? No, così chiedo per un amico.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Buongiorno, allora governatore, è tutta mattina che ti cerco e poi scopro che sei dietro a tagliare i autovelux. È tutta mattina che ti cerco che mi hai ordinato 4 damigiani prosecco. Dove te le devo portare, in tangenziale o dove?
2: Ragazzacci, buongiorno, la mia formazione stamattina è tanto che aspettavo un'occasione così.
3: Siamo dei scombriccolati in macchina con i tre mariachi su Radio Number One e la musica che ci portate fino a qui ci fa sembrare che ogni giorno sia un po' venerdì. Dai che è venerdì.
4: Ciao belli.
5: Number One, gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: 5 cereali dentro la brioche, baby, non lo mangerò.
2: Buongiorno, buongiorno. Chiedo per un amico, ma l'anaconda come gonda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Gonda così.
3: Buongiorno, combricola. Cironi, sei il numero uno. Io non smetterò mai di ringraziarvi e di ringraziarti perché non vi sembra, ma il lavoro che fate è molto importante. Io sono qua in campagna, lavoro da solo, sono quasi sempre da solo, lavoro monotono, però il mio cellulare con l'applicazione vi ascolto voi, mi viene da ridere, rido da solo con le piante e quando qualcuno passa penserà che sono matto, ma è bello. Senza la radio sarebbe totalmente diverso. Grazie mille e ciao.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Buongiorno signor Padre Romano. Senta, io sono professor Caucasi e volevo dirle che fine mese scade 24 mesi del suo parrucchino di garanzia. E se vuole passare per controllo, grazie. Prendo appuntamento con mia segretaria.
2: Ma buongiorno scombricolati della mattina, iniziamo bene la giornata, eh? Mattia da Brescia.
3: Gli scombriccolati del

0: Amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Sergio Sironi, sha la la la la la la la la. Sergio Sironi, sha la la la la la la la la. Sha la la la la la la la la.
2: Buongiorno ragazzacci, Gianni Contadino Matto, Reggio Emilia. Volevo augurarvi a tutti buon weekend!
3: La combricola della mattina ti fa venire l'acquolina, come il lambrusco, il crudo, lo squacquarone alla piadina.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Non mi ricordo niente di quello che ho fatto l'altra notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così: la combriccola, ah la combriccola, la combriccola di Radio Number Ones.
2: Buongiorno scombriccolati, lo sapete che secondo recenti studi il 68% del 22% non ha mai superato negli ultimi tre mesi il 14% del 63%, anche se ultimamente ho saputo che è in netto rialzo. Niente, volevo darvi questa comunicazione, probabilmente vi servirà per il resto della giornata, quindi vi auguro a tutti una buona continuazione, ciao!
3: I vostri messaggi raccontano tutto e niente, e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: Radio Radio Number One, sono le 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco. Mi sento una

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Sergio Gnagna.
2: Sì, no, vabbè, ho capito. Mi perdoni, no, i nostri ascoltatori sono gli scombricolati. Se l'hai tutta sta confidenza, a chi scombricolati? Ma mi ha capito, scombricolati. A me.
3: Buongiorno scombricolati. Devo proprio ammettere che questa settimana ci è passata sopra. Mi sento proprio asfaltato. Buongiorno e buona diretta e grazie per la compagnia. Un abbraccio.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tied down when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Siamo circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
2: No, voi non siete registrati per niente, in tutti i sensi. Ciao dal troll.
3: Ced, assi una braca de filminas. Ciao, eri da Bergamo. Avahalude, ciao ciao. Per i non, per i sottotitoli si va al televideo alla pagina 777 alla voce Bergamask. Ciao.
4: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Buongiorno Combricola, oggi si porta le bambine a scuola.
2: Ciao Combricola!
1: Ciao da Max e Mini Max.
3: Buongiorno mei mei mei mei number one, siete i numeri uno! Buongiorno! Ciao patatona, sei bellissima! Ciao Pa, ciao Sergione!
4: La Combricola.
5: La Combricola,
4: di Radio Number One. Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Buongiorno scombriccolato, Max. Il mio personaggio preferito era Kenshiro, l'unico uomo che sapeva strapparsi i vestiti e subito dopo ce li aveva tutti insieme la stravolta. Ma soprattutto perché riusciva a fare... Buona giornata.
2: Come sono i venti sciroccati? Quelli normali fanno... quelli sciroccati... A trovare.
3: Ettore dal lago di Como, Longo. Sapete di cosa può morire un pino? Diabete. Buona giornata.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Buongiorno, stavo notando che nei vostri ascoltatori c'è una concentrazione di casi umani elevatissima. Fatevi una domanda.
2: Sono Sergente Sironi e sono qui ad insegnare le più grandi cazzate mai sentite in radio. Dimmi, pelato che non sei altro, come ti chiami?
3: Sono Larsen, signore.
2: Larsen chi? Non sarai mica nato da un feedback venuto male. I tuoi genitori ti chiamano con un fischio? Faccia da mastrolino che non sei altro. Signor no, signore. E cos'è quel sorrisino stampato sulla faccia? È perché ascolto la combriccola, signore. Chi? Quel gruppo di smindollati che sparano cazzate la mattina presto? Stai attento, Larsen. Se non righerai dritto, ti farò impazzire più di quanto tu non lo sia già. Chiaro? Signor sì, signore.
0: Tra poco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli scombriccolati del mattino.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
6: Andiamo!
5: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
6: Ma poverino, una vita che vanno lì.
5: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
6: Certo, che è vicino.
5: È il tuo.
7: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
8: Solo su Radio Number One. Musica che cerchi è qui. Oh,

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Denny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo con l'anticiclone subtropicale sulla nostra penisola. Anche oggi sul nostro territorio il tempo resta stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, con clima caldo tipicamente estivo. Le temperature diurne in considerevole aumento in diverse zone del nord e anche nelle regioni centrali tireniche saranno prossime ai 28-29 gradi. Al sud stabile e soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma difficilmente associato a fenomeni, temperature in aumento con massime tra 22 e 27 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Altro che miracoli! Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Ma voi non state bene, lo sapete? Cioè, voi, specialmente Sergio, non state bene. Le pastigliette ogni tanto prendetele, non quando volete voi, ma tutti i giorni le dovete prendere, perché poi noi di riflesso diventiamo peggio di voi. Te l'ho detto.
2: Oh lady, lady, lady, Oscar, ciapa la supposta, la la la la la. Io ero una bella scoiattolina nei tempi precedenti.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Prossimamente sugli scombricolati, la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere. Number
1: one! Gli scombricolati del mattino.
2: Ben ritrovati da Danny Nardi. La guerra in Ucraina, giorno 1549. Il presidente ucraino ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. Sarebbero almeno 100 tra i morti e i feriti. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, scritto su X. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, intanto Merz ha proposto di rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE prima della piena adesione. Stiamo lavorando al 21° pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato poi il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Tensione Italia-Israele, flottiglia, la procura di Roma acquisirà il video di Ben-Gvir. Il ministro israeliano posta gli attivisti ammanettati e in ginocchio e li deride, botte che non hanno risparmiato donne e anziani, catene alle caviglie, umiliazione e anche abusi sessuali. Dal racconto degli attivisti della flottiglia, rilasciati da Israele, emergono i dettagli delle violenze subite dopo l'ultimo abbordaggio delle barche della missione umanitaria diretta a Gaza. Mattarella, gesto incivile, Netanyahu, un errore, Meloni, pretendiamo delle scuse. Tajani, superata la linea rossa. Intanto gli attivisti sono arrivati a Roma a loro spese e un altro volo è atteso a Malpensa. Estero, Cuba, la portaerei americana Nimitz è nei Caraibi e aumenta la pressione USA, ultimo tassello di un'escalation finora negata da Trump, che sogna di liberare l'isola dal comunismo. Difficile ripetere lo scenario Venezuela. Portogallo, fratellini bendati nel bosco e abbandonati dalla madre che è fuggita con il patrigno. Erano seduti con una benda stretta intorno agli occhi nei pressi di una fontana in una cittadina non lontana da Lisbona. Lui 5 anni, la sorella 3 anni, piangevano a dirotto e urlavano. A soccorrerli un uomo che passava di lì per caso con la sua auto. Ha provato a consolarli ma non riusciva a capirli, parlavano solo francese. La procura di Lisbona ha già aperto un'indagine. Secondo quanto emerge dalla stampa locale, il padre naturale dei due piccoli aveva denunciato la loro scomparsa l'11 maggio. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: sgombriccolati del mattino.
1: Dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli sgombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
2: Ciao Combricola, sono la Elena, ma legalizzarla, perché no? Può essere anche divertente. Avete sentito di quello che aveva le capre in un recinto e accanto aveva la sua piantagione, diciamo, di cannabis? Le capre hanno rotto il recinto e sono andate a mangiare le piantine. Saltavano che si pensavano di essere dei canguri, saltavano che era un piacere. Era stato anche un momento divertente. Perché no? Buona giornata.
3: Buongiorno, buongiorno con Bricola di Matti.
0: Gli sgombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno Combricola, Paolo da Bergamo. Felicità e ascoltare in radio il dottor Crepè quando meno te lo aspetti. Ciao.
2: Sono Scombricolati. Beh, io quando avevo fatto i 50 anni ero stato a Gardaland, diciamo che mi sono divertito come un bambino, è stata una cosa fantastica. C'era anche all'epoca, ricordo, la cartomante che a me ha predetto il futuro, mi ha detto: fino a 55 anni vivrai una vita a grama e non farai soldi. E allora gli ho detto: scusi, e dopo i 55 ci farai l'abitudine. È così.
0: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.

0: Le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Cielo grande, cielo immenso, cielo grigio, cielo blu, cielo enorme amore mio, cielo come lo vuoi tu. Guarda quanto cielo giù, guarda adesso cielo su. Cielo enorme tu lo sai, cielo come tu lo vuoi. Manu da Bigiù.
2: A me il dottore e il marito che per fare la dieta vado a bere 2 litri di acqua lì. E ho detto, dottore, ma 2 litri di acqua lì sarà 40 spritz?
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: scombricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Ma sì, ragazzi, ma vabbè, le poesie sono belle, tutto quello che volete, ma volete mettere avere il pensiero per una persona e regalargli, che ne so, una coppa, un culatello, un salame di Varzi? Questi sono pensieri che si devono fare una persona. Ma vuoi mettere la differenza?
2: Buongiorno combricolini, tutto bene, tutto a posto? Io preferisco la cugina del raviolo, la gnocca! Michele da Sondrio, buona giornata!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: mia gamba dondola.
1: Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché, sappiate che non siete soli. Ma non temete, ci siamo noi, gli Scombriccolati del Mattino.
2: Vi saluto io. Ciao.
3: Buongiorno ragazzi.
4: E così si conclude un'altra settimana con gli Scombriccolati. Vi aspettiamo con la combriccola tra pochi minuti.
5: Number one. Gli Scombriccolati del Mattino.

0: buongiorno, mancano pochi secondi al set. Questa è Radio Number One, tra poco si comincia. Vai che venerdì!
1: Radio Number One Notizie.
2: È morto Carlo Petrini, padre dello slow food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento nell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni nella sua abitazione a Brano il Cunese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Rientrati da Israele, gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, rilasciati dalle autorità dello Stato ebraico. I loro racconti parlano di abusi anche sessuali e pestaggi, come già avevano riferito ieri il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. La Procura di Roma acquisirà il video postato dal ministro Ben Gvir. Ucraina, circa 100 tra morti e feriti russi nel pesante attacco delle forze di Kiev contro una base del servizio segreto di Mosca vicino alla Crimea, attacchi con droni in territorio russo. Intanto il cancelliere tedesco Merz propone di concedere all'Ucraina lo status di membro associato dell'Unione Europea prima dell'adesione completa. Voci di un accordo vicino tra Stati Uniti e Iran, anche se la situazione è ancora in divenire. Washington apre intanto già un fronte cubano con la porta aerea Nimitz schierata nei Caraibi. Basket, l'Olimpia a Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto e quintetto di Poeta passa con 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie di quarti. Nell'altra sfida Brescia espugna 84-80 il parquet di Trieste e si porta sul 2-1 nella serie. È tutto da Davide Camera, buona giornata.

0: Yeah, buongiorno Sergio Sironi, ti vedo in forma.
1: Siamo noi.
0: Buongiorno Patrizio Romano.
2: Patrizio, basta.
3: Buongiorno a tutti. Buongiorno, iniziamo bene, mamma mia.
0: Siamo di buon umore, Patrizio, sei contento? I tuoi colleghi oggi ti terranno tutto il tempo.
3: Sì, ne ho bisogno perché stasera ho una partita importante.
0: Esattamente, hai una partita importante.
3: Gioca la Dea, è l'ultima partita della stagione, poi il calcio, un po' di male, via, basta, chiuso.
0: Basta. Ma c'è il mondiale.

0: alleluia, alleluia, è venerdì, alleluia, è venerdì, ancora buongiorno. Che faccia schifata che ha Patro Mano, ma cosa c'hai stamattina?
1: Mi sta facendo vedere tutti i gadget dell'Inter, Sergio Sironi, basta, li ho visti.
0: Ma è contento. Sergio Sironi ha ricevuto dall'Inter, che è la sua squadra del cuore, dei simpatici gadget, che sono una penna e un'agenda.
2: Un'agenda, sì.
0: Ecco.
1: E anche, dei braccialetti.
2: Sì, sì, sì, okay. Arrivano dalla fondazione Pupi, quella di Zanetti, mm-hmm, che aiuta i bambini in difficoltà. Mi sono arrivati questi due braccialetti celebrativi per la Coppa Italia.
0: E invece di fare il gnegnegne, no, dovresti essere contento per lui.
1: I club dell'Atalanta non regalano nulla e sono un po' invidioso di questo.
0: Anche a me il club della Spalmas non mi regala nulla, ma neanche una Pio Pio. Allora la Spalmas Calcio fa, che è la squadra che io tifo, fa una birra che si chiama Pio Pio, come i tifosi che vanno Pio Pio allo stadio. Okay, sì, cioè te regalassero una birretta. Devi andare al bar a bere a comprare.
1: Ma siete scesi in seconda liga? Dove,
0: ancora no? No, ancora no.
2: Dove che devi andare? Dove che devi andare?
0: Al bar a bere.
2: Ho la sigla per i primi della classe. Senti che roba.
0: E allora sì,

0: bello.
1: Sono loro.
0: Sono i primi. Bello, bello il testo, bello, bello, veramente. Cioè,
2: ma scusate, ma Manuela è sempre in radio. Ieri sera arrivavo a casa e mi dava la buonanotte. Stamattina parto da casa e mi dà il buongiorno. O vive in radio, o sono io che accendo la radio solo quando c'è lei.
0: La seconda che hai detto, però, che due baroni, pensa, veramente. Accendi la radio, c'è sempre la stessa persona.
3: Capito?
0: Pensa se ti sta sulle balle pure, eh?
3: No,
0: no. No, non è possibile.
3: Tesoro, ma non fare così.
0: No, non fate così.
4: Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Good Friday, everybody. Hi Manu. Bella gioia.
3: Bella gioia.
4: Sergio, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Patrizio. Sermo Simone mio. Vieni a scaldarmi tutto.
5: Cosa vuoi scaldare, dai?
3: Siamo circondati da Vov. E
5: sì, soprattutto da 30 gradi, 32 tra poco.
0: Monello scaldotto.
6: Buongiorno a tutti, scombricolini e scombricolati dalla vostra Super Dani.
5: Buongiorno.
6: Finalmente è arrivato il giorno più easy della settimana.
5: Sì.
6: È arrivato il venerdì.
5: Sì.
6: Quindi, Omar da Berzo, dai con la grinta.
5: Dai con la grinta.
6: Basta barzellette idiote, viva il calduccio che c'è in questi giorni, adoro. E felicità brache. Con la vostra Dani, baci baci.
0: Baci baci, felicità.
5: Dolce come lo zucchero.
0: Felicità, abrache.
7: 5, 4, 3, 2, 1.

0: che è nella combricola di Radio Number One.
1: È l'ultimo pezzo di Miley Cyrus. Che fa...
0: Felicità a Bracche.
1: Sì, Felicità a Bracche, sì.
0: Si chiama così, sì, con Lindsay Buckingham e Mick Fleetwood. Felicità a Bracche.

0: da Miley Cyrus.
1: Ciao ciao da Miley Cyrus. Ciao da Miley Cyrus. Era Miley Cyrus appunto con Fleetwood Mac Secrets, la canzone che abbiamo appena ascoltato per augurarvi buenos dias da Radio Number One,
2: dalla combriccola di Radio Number One.
1: Patrizia!
3: E
1: come stai?
4: Ciao scombriccoli. Baci.
1: Ciao.
5: Buongiorno combriccola. Oggi è venerdì. Sì. E vi annuncio con tanta gioia che il cucù è smammato. Ecco. È arrivato il caldo e si è spostato.
1: Il fondamentale.
5: Adesso aspettiamo il prossimo, che sarà il coda rossa che romperà i maroni tutto il giorno.
1: Certo.
5: Però quello lì è smammato. Buona giornata. Ciao Sergino. Ciao. Fiorellino. Ciao
1: Sergino Fiorellino. Ciao. Fiorellino. Buonanotte. Come stai Fiorellino?
6: Buonanotte
1: di campo stamattina?
6: Fiorellino.
7: Buonanotte a te.
8: Dai che venerdì.
1: Attenzione.
8: Figa. Dietro.
1: Così.
6: Ci si mette anche il gigetto.
7: Ci si mette
6: il gigetto.
7: Non c'è niente da fare.
1: Gigetto così è la

0: ma patti romano
1: anch'io, è vero,
0: ieri cioè, deve avere fatto ciaggi.
2: Cosa devo fare?
0: Ciaggi, ciaggi, ciaggi, bene,
2: ciaggi, ho fatto ciaggi ieri,
0: hai fatto le cele, quaccio,
2: sì sì sì sì, ho fatto le tre,
0: fatto
2: tre, ciaggi, tre e mezza, sì.
0: Hai fatto ciaggi, okay. Hai fatto tardi, okay.
2: Allora, okay.
0: Allora quando c'è movimento di ciaggi, sì, bisogna risvegliare muscoli.
2: Sì, i muscoli, sì.
0: Ok,
2: sì,
0: tu c'hai, okay, i muschi?
2: Beh, qualche muschietto, sì, c'è.
0: Certo. Sì, esatto, tienili per esempio di Natale. Ma pronto? Con sì, la base di Pilates di Canaris.
2: Sì,
1: sei, okay, pronti?
0: Vai, sei pronti, devi muovere i gluti, i gluti.
2: Sì, i gluti.
3: Vai, Patrizio.
0: Forza. Stringi i gluti, apri i gluti.
2: C'ho il glutine mollo.
0: No, cioè sei intollerante del gluto.
2: Ah, vabbè.
0: Allora, 5, 6, 7, 8, are you ready? Up and down?
2: Pronto.
0: Ok.

0: così, stai fermo di plank, ancora 10 secondi, 5 secondi, ancora fermo, ancora fermo.
1: Aia. Male,
0: gli hanno,
1: male.
0: Gli hanno rotto il plank.
2: La combriccola di Radio Number One. Ascolta i podcast di Radio Number One.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: aggiornando la situazione del traffico. Sull'autostrada 4 Milano-Brescia c'è un incidente in direzione Torino fra l'allacciamento della tangenziale nord di Milano e lo svincolo di Sesto San Giovanni, che sta causando rallentamenti. Un altro incidente segnalato sulla 15, la Parma-La Spezia, all'altezza dello svincolo di Pontremoli, direzione La Spezia. Gravi rallentamenti sulla tangenziale ovest di Milano con 8 km di coda in direzione A8 Milano-Varese a causa di un incidente che è avvenuto tra l'innesto che riguarda la A7 e lo svincolo per Settimo Milanese. Traffico intenso anche sulla tangenziale est di Milano e sulla tangenziale nord con code a tratti in entrambe le direzioni. Sulla 1 la Milano-Bologna, code in entrambe le direzioni nel tratto tra Fidenza e allacciamento con la 15 a seguito di diversi incidenti. Rallentamenti anche sulla 21, la Torino-Brescia direzione Brescia dopo lo svincolo di Castelvetro, e sulla 4 la Brescia-Padova in direzione Padova tra l'innesto con la A31 e Grisignano. Per quanto riguarda Roma e dintorni segnaliamo rallentamenti per traffico intenso con code su via Cassia tra la grande tra il grande raccordo anulare e via di Grotta Rossa e tra via Braccianese e via Trionfale. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
1: Tra la grande raccorda anulara
2: la raccorda anulara.
1: Senti Patrizio, ma la pedemontana
0: Tutto regolare, traffico regolare, nessuna turbativa. Sì, sì, sì.

0: Perfezione, la canzone perfetta dopo le notizie sulla viabilità, la nuova canzone di Paola Iezzi su Radio Number One. E adesso attenzione, perché è il momento del focus di Patromano da sentire.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Ma buongiorno, buongiorno, una buona mattinata dalla nostra redazione. Il Consiglio dei Ministri convocato per questa sera è pronto a prorogare il taglio delle accise sui carburanti, perlomeno fino alla prima settimana di giugno. Ad anticipare questa decisione è stato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Prevediamo interventi, affermato, che andranno incontro anche agli autotrasportatori e al trasporto pubblico locale, prorogando un taglio delle accise che scade proprio in queste ore. Oggi è l'ultimo giorno. Una decisione che non soddisfa però ad esempio il Codacons. Secondo l'associazione, i prezzi dei carburanti alla pompa rimangono ancora eccessivamente elevati e per la benzina risultano addirittura in salita sulla rete nazionale. Dunque, secondo il Codacons, prorogare il taglio delle accise soltanto fino alla prima settimana di giugno non appare un provvedimento sufficiente, perché allo scadere dello sconto i listini tornerebbero sopra i 2 euro al litro in tutta Italia, aggravando quindi le spese, insomma, di rifornimento degli italiani, i costi di trasporto, con effetti diretti sull'inflazione. Parliamo adesso di un'isola, di un vulcano e di una festa finita un po' troppo presto. Mick Jagger pensava di chiudere in bellezza la sua avventura siciliana e invece la serata che a Stromboli doveva celebrare la fine delle riprese del nuovo film della regista Alice Rohrwacher si è trasformata in un piccolo caso. Dopo circa un mese di set blindatissimo, il party del cast e della troupe è stato interrotto dalle forze dell'ordine, dall'intervento dei carabinieri, che sono intervenuti in seguito alle segnalazioni dei residenti per la musica ad alto volume in determinati orari, era circa mezzanotte. Perché il leggendario frontman dei Rolling Stones non era a Stromboli in vacanza, ma nei panni di un attore nel film che ha un titolo, tra l'altro, come dire, un po' borderline, non è un film porno, eh? Le tre sorelle incestuose. Questo è il titolo del film. Jagger interpreta il guardiano di un faro, proprio di Stromboli, un cameo breve ma centrale in questa atmosfera sospesa voluta dalla regista italiana. Un party di fine riprese, dunque un po' troppo chiassoso, che ha portato all'interruzione forzata da parte dei carabinieri. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: live su Radio Number One alle 7.34. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Scombricolati che non siete altro, molto di buon umore perché oggi è venerdì. Vi do una notizia che vi farà salire ancora di più l'umore, proprio pom pom pom pom stamattina. E tra poco giochiamo.
1: Gioco?
0: Tra poco giochiamo,
1: c'è
0: sì.
1: Il gioco?
0: C'è un gioco, gioco. E vi abbiamo.
1: Gioco, giochiamo.
0: Gioco, giochiamo e abbiamo dei regali per voi. Due biglietti in regalo per andare a vedere una cosa bella. Ma non sono gli unici due biglietti perché oggi c'è anche l'edicola di pasta.
2: Giochiamo
0: di biglietti. Sentite una nostra ascoltatrice che parla spagnolo benissimo.
3: Hola, buen día. Vamos, que hoy es viernes, chicos.
0: Vamos.
3: Y os deseo que lo vais a pasar de puta madre este fin de semana. Un abrazo muy grande.
0: Lo haré, lo haré, lo haré. Claro que sí.
4: Che lingue si affacciano nell'universo della radiofonia. Queste lingue aliene che arrivano da mondi esterni al nostro sistema solare.
2: Ispanico.
4: Che parla della mamma. Cosa vuol dire quella frase
2: sì,
4: alla fine?
2: C'è stato un passaggio.
4: C'è il passaggio che non.
0: Ve lo spiego.
2: Madre.
0: È puta madre, è una maniera di dire, si dice, quando lo passerai molto molto bene, cioè sarà un weekend fichissimo dove farai un sacco di cose pazzesche e te lo passerai di puta madre, si dice così.
4: Che sarà non vero? Non sarà vero? Ci saranno cattiverie dietro queste frasi tradotte da una... è un'aliena, Manuela Doriani.
0: Massimo,
4: Massimo Mistero, risolvo
0: basta,
4: io.
0: Massimo Mistero.

0: Cat si chiama così la canzone di Ravin Lanay che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Bam!
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Esatto, esatto, come vi abbiamo anticipato vi regaliamo un sacco di cose nella combriccola in questa puntata, vi regaliamo natura e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto che sono situati a Verbania, lo sapete, ne parliamo già da una settimana, da un po' di giorni, sul Lago Maggiore e sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia. Oggi ospitano, pensate, circa 20.000 varietà di piante e fiori provenienti da tutto il mondo che sono ovviamente bellissimi. Allora, dovete mandare un messaggio al 393-444-0444 con il vostro nome e la risposta alla domanda che vi fa Patrizia.
2: Eccomi, orecchie tese, domanda interessante. Qual è il paese con il maggior numero di vulcani attivi nel mondo? Indonesia, Giappone, Stati Uniti, Nuova Zelanda, 393-444-0444.
1: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità.

0: 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: mi è caduta la mascella di fronte a cotanta bellezza. Le grandi canzoni di Radio Number One. Questa è Colin Elvis di Dire Straits. Ce l'ho.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Che tra l'altro è anche spunto di insomma discussione. Ne stavamo parlando di questa categoria di persone qua, che adesso vi spiego chi sono. Allora, l'ispirazione per scrivere questa canzone arrivò a Mark Knopfler grazie alla sorella Colin Elvis, no? Nel senso che raccontò che suo cognato disse che praticamente telefonava a sua sorella, quindi il marito della sorella provava a chiamare sempre la sorella di Mark Knopfler, provava, questa non rispondeva mai, quindi a un certo punto disse che era difficile quanto chiamare Elvis, no?
2: Oh, Elvis the Pelvis
0: in the Memphis.
2: O Elvis Costello.
0: Elvis Presley. Vabbè, Patrizio, no. Elvis Presley. Allora, da quella frase nacque perché Elvis Costello? Quando uno dice Elvis, ti viene in mente Elvis Presley, non Elvis Costello, per quanto bravo sia Elvis Costello. Va bene. Allora, dicevo, da quella frase nacque l'idea di un appunto che fa il concetto di chiamare qualcuno, non ti risponde mai, è come chiamare Elvis. Ecco, questo è il pippone, mi hai rovinato il pippone, avevo tutta sta spiegona da fare. In realtà stavamo chiacchierando del
2: non partire cosa, ancora questa roba.
3: Cosa c'è? Padre, quando Manuela sa fa una cosa, tu la devi lasciare fare. Perché chi le une capiti che cose sono nostre.
2: Negli anni 70 e 80 c'era anche Elvis Costello.
0: Patrizio, parli troppo. Devi imparare a parlare bene.
2: No, quella roba lì non la bevo, quell'intruglio.
0: Patrizio.
2: Che c'è? Mi state chiamando, mi state tirando la giacchetta in due.
3: Fammi capire che mi posso fidare di te.
0: Non ci piacciono le persone che parlano troppo.
2: Va bene. Adesso mi ammutolisco.
0: Ecco. Ammutolisce, ci sono Tiziano Ferro e Ciocia con Superstar su Radio Number One. Patrizio.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: voci meravigliose insieme, che insomma per questa canzone una bella collaborazione nuova superstar. Le voci sono quelle di Tiziano Ferro e di Giorgia. Chissà se Giorgia andrà a fare qualche ospitata surprise nel tour di Tiziano Ferro quest'estate. Chi lo sa?
1: Non lo so
0: nemmeno io, ultimamente succede.
1: Ma tu non stavi dicendo una cosa?
2: Patrizio
0: mi ha interrotto come al solito. Allora, stavo parlando, no, della cosa di Elvis, chiamare Colin Elvis, no, dei Dire Straits. E stavo dicendo, come, chiacchierando così, che ci sono delle persone che vivono con il telefono in mano, ma quando gli mandi un messaggio o provi a chiamare non ti rispondono mai. Io faccio parte di questa categoria un po', però stavo raccontando del mio vicino di casa, che anche lui vive talmente tanto, e ha la mia età, cioè tipo 55-58 anni, certo. E vive con il telefono in mano tanto, a tal punto che è caduto per terra. Porca, nel senso che non ha visto una buca sul marciapiede, è caduto, no. Si è aperto la testa.
2: Pensavo fosse stato un collasso a forza di stare su.
0: No, nel senso, stava guardando, non so cosa stava guardando, e praticamente niente, è inciampato ed è cascato per terra, ma ha la testa aperta, cioè, capito, per un telefono. Infatti io ho detto, ti prego, non dirlo, inventa qualche cosa di un pochino più avventuroso, no, per dire, infatti, che ti sei spaccato là. E voi fate parte della categoria di persone che quando chiami, quando mandi un messaggio, rispondono dopo 6 anni, non rispondono mai? Tu sì, Patrizio?
2: No, sì, io non sono così celere a rispondere, però sì, può capitare, insomma.
0: Ma lo fai con tutti o lo fai solo, cioè,
2: può capitare,
0: se c'è qualcosa di pruriginoso rispondi
2: ma
0: subito?
2: Ma non c'è niente di pruriginoso nella mia vita. Cosa c'è ancora?
1: Devi dire la verità.
2: Soltanto la verità, sempre... con la Bibbia davanti. Vabbè.
1: Alza la mano destra.
2: Vabbè.
1: E dillo.
2: Allora, vabbè. Se c'è qualcosa di pruriginoso, rispondo subito.
0: Non lo sapessi, ma lo so. Sergio Sironi ha uguale, identico.
1: No, però cerco di
2: rispondere. Davanti.
1: C'è la Bibbia davanti. Cerco di rispondere sempre. No, cerco di rispondere sempre.
0: Io cerco di non rispondere mai. Allora, va bene. Cerco di non rispondere mai. Allora, no, va bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata della Combricola. Ci sono un po' di appuntamenti da ricordare, tra cui il best di domani mattina tra le 7 e le 10, tutto il meglio della settimana. È stata una settimana
1: questa qui, da Orazio e Clarabella in poi.
0: Sì, sì, abbiamo fatto veramente fuochi, fiamme, trinche, tracche, boom, bam, bam. Allora, poi ci sono io da sola invece domenica mattina tra le 7 e le 10. Grazie, Patrizia.
2: Grazie Sergio Sironi.
3: Grazie Manuela Doriani.
0: Buon weekend, a lunedì, ciao.
1: Domanda: hai più di 50 anni e la mattina ti alzi pieno di dolori? No problem, alzati il pomeriggio.
4: La Combricola. La Combricola. La Combricola. La Combriccola di Radio Number One. La Combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One. Pochi secondi alle 10, ci sono le notizie.
1: Quando da Bennett arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
2: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
1: Fino al 3 giugno da Bennett e su Bennett.com, per i soci Bennett Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
2: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennett.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buona giornata da Davide Camera. Messaggi di cordoglio dalla politica e dal mondo della cultura, ovviamente dell'enogastronomia, per la morte di Carlo Petrini, il creatore di Slow Food, spentosi a Bra in provincia di Cuneo, dove era nato quasi 77 anni fa. Di lui si ricordano molte iniziative per valorizzare la qualità del cibo e della filiera e quindi anche per migliorare l'ambiente. Dalla rete internazionale Terra Madre alle comunità Laudato Si, di cui fu cofondatore, ispirate all'enciclica di Papa Francesco, alla nascita nel 2004 dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Verranno interrogati dalla Procura di Roma gli attivisti della Global Summit Flotilla rientrati in Italia nella tarda serata di ieri dopo essere stati rilasciati dalle autorità israeliane. Nei loro racconti parlano di torture e abusi anche sessuali, usando il termine campo di concentramento a proposito della loro detenzione. Intanto sale la protesta internazionale nei confronti del ministro israeliano Ben-Gvir, il cui video, mentre deride gli attivisti umiliati, verrà acquisito dalla magistratura italiana. Il ministro Tajani chiede sanzioni nei suoi confronti all'Unione Europea, ma le opposizioni chiedono la sospensione dei rapporti con Israele. Nuove accuse per l'ex principe Andrea nelle indagini della polizia britannica sulle sue frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Adesso il fratello minore di Re Carlo risulta oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora era indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare fra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani su Calabria e Sicilia, e situazione che dovrebbe rimanere invariata nella prossima settimana. Avvio positivo di seduta per le principali borse europee. Piazza Affari guadagna 0,5 percentuale a inizio contrattazioni. Giro d'Italia tutta piemontese, la 13ª tappa, l'Alessandria-Verbania di 189 km. Ieri a Novi Ligure vittoria per distacco del belga Alex Segert, che beffa i velocisti scattando a 3 km dall'arrivo. Eulalio resiste in maglia rosa. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Ci sono, partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
6: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
3: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
7: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
0: Eccoci qua, pronti a spaccare. A spaccare in senso generale, non solo le notizie. 3 minuti dopo le 10, buon venerdì a tutti voi. Siete con Radio Number One, The Journalist, e gli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno, buon venerdì. Lasciami dire, Fabiana, che coloro che eliminano dalla vita l'amicizia eliminano il sole dal mondo. Capito? Mi piace come.
0: Ma cos'è sta roba? Te la sei preparato stamattina?
8: Sì, ce l'avevo lì per un'altra cosa. Ieri
0: l'hai preso nel calendario geniale.
8: Giusto, frate indovino, l'ho trovata lì.
0: Ragazzi, la figura, io ti schiamo subito.
8: Gli amici come il sole, hai capito?
0: Vabbè. Sole, speravo che potesse essere frutto, diciamo, di una tua.
8: Ma no, è una frase, tra l'altro è una frase di Cicerone, hai capito come vogliamo,
0: vedi?
8: Alti?
0: Vogliamo alti. Utilizziamo, va bene, dai. Allora, stamattina apriremo con due aggiornamenti importanti. Ce le celebrando anche, diciamo, una persona, un essere umano che ha dato un apporto assolutamente importante alla nostra società, alla nostra economia, e poi anche perché ci sono novità per quanto riguarda il carburante, il gasolio, visto che oggi è venerdì, un po' di persone si mettono in viaggio, vi diciamo tutto.
8: Dai, stiamo sul pezzo assolutamente.
0: Intanto partiamo come sempre con la nostra musica number one.
7: The Journalist, gli spazi.

0: Il nuovo singolo di Somber si intitola Potential, la musica di Radio Number One alle 10:08 minuti in diretta qui a The Journalist. Gli spacca notizie, c'è un ascoltatore che vuole risentire la frase di Cicerone che hai detto in apertura, Claudio.
1: L'ho già dimenticata.
0: Non l'hai scritta?
1: Ma sì, ce l'ho qui.
0: Dai.
1: Coloro che eliminano dalla vita l'amicizia eliminano il sole dal mondo. È una frase molto molto molto. Ieri sera mi sono ritrovato con i miei amici delle superiori, no?
0: Sì.
1: Tutti invecchiati.
0: E quindi stamattina
1: invecchiati benissimo, ok? E quindi ho ritrovato questa frase carina, Cicero. È bella, è una bella cosa, no? L'amico come il sole, è molto bello.
0: Sì,
1: bella,
0: è vero.
1: Dai.
0: Allora, parliamo di accise. Non c'è grande legame, ma insomma, oggi è una data importante, quella di venerdì 22 maggio, perché che cosa succede? Scade il taglio delle accise, però naturalmente è arrivata una rassicurazione da parte del governo che a proposito, diciamo, del taglio sui prezzi di benzina e gasolio ha assicurato che si andrà verso la proroga, perché diversamente senza un rinnovo praticamente i prezzi di diesel e benzina rischiano comunque dei rincari.
1: No, assolutamente, ci sono già camionisti, trasportatori che sono pronti a protestare e anche a scioperare, perché per loro il diesel, che già pagano un pochettino di meno, è comunque un fattore molto importante nella loro economia. Comunque scade oggi il taglio delle accise, quindi entro oggi eventualmente dovrà arrivare una risposta del governo. Sì, che ha già detto dovrebbe esserci la proroga, però quel si va verso finché non c'è qualcosa di scritto, anche perché senza questo taglio delle accise il prezzo sale subito, sia per diesel sia per benzina. E poi non si sa se sarà prorogato solo per il diesel, ad esempio.
0: No, dovrebbe essere prorogato per tutto. Allora, gli ultimi dati disponibili, diciamo, dell'osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese del Made in Italy, quindi il MIMIT, risalenti praticamente a ieri, riportano che il prezzo medio della benzina è di 1,966 euro al litro, mentre per il diesel si sale a 1,978 euro al litro. In autostrada il gasolio viaggia sui 2,068 euro al litro, sempre sulla rete autostradale la benzina costa 2,049 euro al litro.
1: Tra l'altro, già nell'ultima proroga c'era una differenza tra diesel, tra gasolio e benzina, perché il taglio sul diesel era di circa 20 centesimi, quindi molto più consistente, più IVA, mentre quello sulla benzina si era abbassato a 5 centesimi, quindi c'era la situazione per cui chi ha la benzina pagava comunque molto molto molto di più. Vediamo, perché le accise sono insomma una parte molto cospicua del prezzo, no? Della benzina.
0: Sì, insomma, se non ho capito male, dovranno fare dei conti sulle risorse a disposizione naturalmente per rifinanziare questa proroga, quindi vedremo se riguarderà tutto o ci sarà qualcosa che rimarrà fuori. Speriamo di no, anche perché sai, considerato il fatto che adesso c'è la bella stagione, quindi aumentano di molto anche, no, gli spostamenti lungo e largo per le vacanze, per i weekend, diciamo che è importante avere la possibilità di spostarsi senza rovinarsi economicamente.
1: Ma poi la ricaduta sulla nostra spesa è molto veloce, perché poi come la frutta e la verdura cominciano a costare perché costa più il trasporto, quindi
0: infatti
1: seguiamo molto bene questa cosa.
0: Allora, tra poco vi diamo altri dettagli, poi c'è una notizia curiosa che devo rintracciare sulla benzina che fa molto ridere. Intanto Just Jack

0: Just Jack, Stars in Their Eyes, la musica di Radio Number One. Beh, giustamente sappiamo che noi siamo un popolo anche di inventori creativi e allora siccome la benzina costa troppo, adesso vi portiamo a Besnate, dove praticamente è stato scoperto questo, diciamo, benzinaio abusivo, anche perché si vedeva questo via vai incredibile di persone, no? Con le macchine, ma non far benzina dal benzinaio, ma in un cortile di una abitazione. Allora, ci sono 3 indagati e quindi il benzinaio in cortile che cosa faceva? Metteva prezzi stracciati, naturalmente poi la popolazione, diciamo gli abitanti del luogo, dei dintorni lo sapeva, e quindi c'era questo via vai continuo di mezzi fino a che è arrivata la guardia di finanza.
1: Allora, questo simpatico benzinaio improvvisato nel cortile di casa sua ha venduto 18.000 litri di carburante agricolo, ok, per un giro d'affari di 270.000 euro, hai capito? Io, allora, lui, ok, furbo, contro la legge, verrà punito, però ricordo che anche le persone che andavano lì a fare, a fare il pieno, sono passibili, non so, se hanno preso le targhe, quelli della guardia di finanza, secondo me una multa la prendono.
0: Si risalgono, anche secondo me.
1: Sì, ti ricordi che quella volta che si era rotto il bancomat nel benzinaio, che dicevano attenzione, guardate che tutti quelli che vanno lì ad approfittarne, poi anche loro devono restituire, quindi anche in questo caso qua chi approfitta di una, di una truffa e diventa correo anche lui, insomma, della situazione da punire, mi fa molto ridere però.
0: Allora, tra l'altro, questo, diciamo, giro di benzina coinvolgeva questo agente di commercio di Gallarate e oh ragazzi, pensate che insomma il giro d'affari complessivo è stato di oltre 270.000 euro, quindi andava avanti da un po'. Poi sai, quando succedono queste cose, effettivamente io non so se è la guardia di finanza che sei insospettita comunque perché c'era questo via vai, o qualcuno giustamente direi ha fatto notare questa cosa, no? Perché è normale.
1: Un altro benzinaio, benzinaio, sarà arrivato il classico, certo, dice hai visto là che ti fa concorrenza nel cortile, sarà da lì lo benzinaio, il benzinaio si sarà arrabbiato ovviamente perché paga le tasse, fa tutto, sarà andato là, ha detto e poi l'ha segnalato, ma non va avanti all'infinito, dai, come fa ad andare avanti all'infinito se tantissimi clienti vanno a fare il pieno, prima o poi viene scoperto.
0: Però scusa, considera che un sacco di gente ci è andata, quindi io non lo so quanti di quelli all'ascolto farebbero una cosa del genere. Sai, se tu devi viaggiare, no, eccetera, dici, lo sai che quello lì vende la benzina in cortile, se facciamo così ognuno nel cortile può mettere qualunque cosa, no, che ne so, distribuisci la pasta a 50 centesimi, fai ste robe,
1: ma il mercato
0: il reselling
1: nero,
0: capito?
1: Ma guarda, ma infatti, scusa, allora adesso facciamo i fighi, lo chiamiamo reselling, ma il mercato nero, voglio dire, nelle situazioni complicate è sempre esistito, quando i prezzi vanno su c'è sempre chi prova ad aprire una fetta di mercato nero e un po' funziona, fino a quando non arriva la guardia di finanza.
0: Fino a quando non arrivano i benzinai, si rompono le scatole e dicono è arrivato il furbo scoperto, e adesso vedremo come finirà, perché insomma sicuramente non finirà molto bene. Ci analizza

0: ho un'idea.
1: Eccola qua, l'idea di Annalisa Mon Amour. Chissà se poi l'ha messa in pratica, no? Perché voglio dire, a volte dalle idee si passa ai fatti, oppure rimangono le idee lì e basta, no?
2: Vogliamo chiamarla?
1: No. Per chiederglielo, eh? No. Sono affari suoi, dai. Allora, mentre attendiamo quindi l'ufficialità da parte del governo per la proroga ai tagli, diciamo, no, delle accise su benzina, sì, e diesel,
2: certo,
1: tra poco voi preparatevi, perché tra pochi minuti giocheremo con voi, però tra poco andiamo a celebrare, oggi tutti i giornali ne parlano, sì, insomma, una persona molto importante per l'Italia, ma direi per il mondo, comunque,
2: certo,
1: per l'Europa,
2: la scomparsa di Carlin Petrini, Slow Food, insomma, una, diciamo, una cultura che ha cambiato il nostro modo, uh-huh, di pensare al cibo, insomma, nel corso di tutti,
1: sì,
2: questi anni, assolutamente.
1: Da. Ne parliamo tra poco qui The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
5: Buonasera, capo.
4: Arieco la cervella artificiale.
6: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
4: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
7: Ma buonasera, Luchino.
4: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
7: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
4: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
5: Lei è un cretino.
3: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove.

0: nuovo singolo di Olivia Rodrigo, si intitola Drop Dead, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie. Allora, questa mattina un po' tutti i giornali, no? Parlano della scomparsa del patron di Slow Food, Carlo Petrini, che è morto proprio nella serata di ieri sera nella sua casa di Bra.
1: Fondatore di Slow Food, insomma, un po' tutti oggi ovviamente lo ricordano con affetto e soprattutto si confrontano con un'idea, quella di Slow Food, che ha cambiato, anche se non ce ne siamo accorti, un po' ce ne siamo accorti direi, il nostro modo di pensare il cibo, no? Nel 1900, a fine degli anni 80, insomma, è nato Slow Food, però molte delle cose che noi oggi pensiamo e facciamo in modo naturale derivano proprio dalle sue linee, dalla sua idea di cibo pensata in modo più vicino alla terra, il famoso chilometro zero, pensare al cibo in modo lento e non veloce, insomma tutte cose che noi facciamo senza pensare che vengono proprio da quello che lui ha fondato e ha portato avanti in tutti questi anni, quindi dobbiamo ringraziarlo secondo me in un certo senso, no?
0: Allora sì, è un po' come sedersi a tavola e non mangiare così per il semplice diciamo gesto di riempirsi lo stomaco, diciamo che insomma che ha fatto Carlo Petrini è molto importante, perché insomma ha iniziato questo percorso proprio contro l'omologazione alimentare, no? L'agricoltura, certo, intensiva, la perdita della biodiversità, e quindi diciamo una consapevolezza sicuramente, no, diversa, diciamo, verso il cibo, e quindi probabilmente magari qualcuno di noi ha negli anni avuto questo tipo di approccio, no? al cibo, alle agricolture, non solo le nostre, alle agricolture insomma mondiali, senza sapere che tutto questo è partito molti molti anni fa da Carlo Petrini, che tra l'altro è una figura molto vicina a Papa Francesco.
1: Sì, anche i famosi presidi Slow Food, no? Noi andiamo in giro anche per il famoso turismo enogastronomico, deve molto a questo, no? A questo modo di pensare al cibo. Questi presidi, ad esempio, hanno fatto sì che sulle nostre tavole continuino ad arrivare prodotti pensati, coltivati in un certo modo, prodotti in un certo modo, e dunque la qualità al primo posto rispetto alla velocità e rispetto ad altri temi. Quindi
0: sì,
1: un grande personaggio.
0: Sì, diciamo che l'idea proprio principale di Petrini era quella che il cibo non doveva essere solo buono da mangiare, ma anche prodotto rispettando l'ambiente, il lavoro e le comunità locali. Quindi insomma, un concetto molto molto
1: altissimo,
0: importante.
1: Altissimo.
0: Altissimo.
1: Direi. Cosa facciamo? Ci prepariamo a giocare tra poco?
0: Beh, noi siamo già pronti. Naturalmente i nostri ascoltatori si devono preparare come telefono in mano e assolutamente libero. Tra poco.

0: Super City, la musica di Radio Number One. Allora, pronti? Perché anche oggi siamo pronti per giocare con voi.
1: Eccoci!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Allora, Radio Number One vi regala in questo caso natura e divertimento. Se risponderete velocissimi alla domanda che vi faremo tra poco, vi regaleremo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, che si trovano a Verbania sul Lago Maggiore.
1: Domandina un pochettino difficile, ma ad intuito oppure provando, a caso ci potete arrivare. Quando iniziò il progetto per la realizzazione dei giardini botanici di Villa Taranto? Nel 1848? Nel 1870? Nel 1931? Nel 1970? Scrivete al 393-444-0444 la vostra risposta. Vediamo se c'è qualcuno che indovina. Sì, dai,
0: dai, aspettiamo.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Dai, racconta.
7: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

l'altro lei non mi ha fatto mistero, insomma, di aver subito è successo a tantissimi artisti l'influenza musicale di un grande Barry White, tant'è che 3 anni dopo l'uscita di questa canzone, questa stessa canzone fu registrata nel 1992 insieme proprio a Barry White, e il diciamo ricavato della vendita andò in beneficenza a questo ente che era un'organizzazione no profit che fornisce servizi di consulenza per le famiglie, insomma, a basso reddito e alle madri che vivono in zone economicamente disagiate, quindi insomma un bellissimo progetto anche sociale. Oltre

0: anche musicale.
1: Allora, andiamo insieme, se sei d'accordo, in questa asta francese, ok, dove vengono battuti alcuni articoli molto particolari, tra i quali un paio di mutande usate appartenute a Michael Jackson. Ok, siamo io e te seduti, insomma, possiamo rilanciare, no? Sai come si fa nelle aste? A un certo punto uno vicino a noi, che si chiama Drake, rilancia e li acquista per $365,000. Ma tutto a posto le mutande usate di Michael Jackson.
0: Allora, intanto dobbiamo dire che Drake è un fan assoluto, sì, chiaramente sì, di Michael Jackson. Sì, e poi dicono fonti, diciamo vicino a Drake, che lui è un po' malato di collezionismo, aiuto musicale, tant'è che insomma non è la prima cosa che compra, no? Sì. Cioè nella sua villa praticamente lui pare abbia un'enorme collezione privata di memorabilia musicali che custodisce gelosamente, quindi adesso non sappiamo bene gli oggetti che ha, ma questo sì, sappiamo che ha speso cifre folli per entrare in possesso, insomma diventare proprietario di questi oggetti. Quindi
1: sai cosa mi fa sorridere? Mi fa sorridere gli organizzatori dell'asta, no? I battitori, sì, che a un certo punto hanno detto: allora, cosa abbiamo? Gioielli, abbiamo un quadro, no, abbiamo un'auto, ma... no? E poi abbiamo queste mutande di Michael Jackson usate, ma cosa facciamo? Le mettiamo all'asta oppure ci sarà qualcuno che le vuol comprare? Quanto sarà disposto a pagare? Sai, loro si saranno fatti tutti i loro ragionamenti, poi è arrivato Drake e le ha comprate a 300.
0: Dai, però sì, 300, la mia domanda è un'altra, perché voglio dire, chi è che ha tenuto e perché le mutande usate di Michael Jackson? Perché voglio dire, sai, tu tieni, non so, un ricordo personale, una maglia, un giubbino, un pantalone, una scarpa, ma le mutande, chi è che l'ha tenute?
1: Le ha tenute, cioè, secondo me, una delle persone che è entrata, è brutto da dire, ma nel momento in cui lui è morto, saranno entrati in questa casa,
0: hanno preso delle cose,
1: avranno trovato un po' di capi di abbigliamento usati, probabilmente anche non lavati, che erano lì,
0: che
1: in quella...
0: brutto, però.
1: Li hanno presi, furbi, li hanno tenuti, magari anche la stessa famiglia,
0: può essere, sì.
1: E poi strada facendo queste mutande hanno girato il mondo per arrivare in Francia in questa asta pubblica.
0: Se sta bene a lui, perché poi sai, dipende dove custodisce tutti gli altri oggetti che lui ha nella sua villa, sai, perché metti qualcosa così in bella mutande, non so.
1: Ma andiamo al dopo, ok, lui ha preso le mutande, ha tanti soldi, va bene, adesso cosa ne fa? Le incornicia, le mette sul caminetto?
0: Le tiene lì, le venera.
1: No, che brutta cosa.
0: Scusa, quando tu sei fan di qualcuno, guardi, adesso dai, non vorrei arrivare a dire le annusa, spero di no, perché...
1: No, ma perché mi dici questa cosa?
0: Scusa, se uno come Drake non si fa... Ma Claudio, scusami, se uno compra le mutande usate di Michael Jackson, secondo te si fa sti problemi? Ma dai, ovvio che no, cioè, cosa fa? Le impacchetta, le lascia lì appese?
1: No,
0: sopra il divano?
1: No. Le mette in bella vista, di sicuro.
0: No, non credo che le metta in bella vista, non lo so, devo andare a guardare su Instagram la casa di Drake per vedere se ha appeso oppure fare una ricerca.
1: Fammi sapere.
0: Ok, tra poco te lo dico.

0: Eccolo qua, Samurai J con Ossessione. Allora, tornando un attimo a Drake, tra l'altro, visto che lui adesso è uscito con 3 album, proprio sulla copertina dell'album Iceman compare con un guanto che è appartenuto a Michael Jackson, quello con tutti i brillantini che lui aveva indossato durante il Victory Tour del 1984. No, lo dico perché circolano molte notizie che in realtà quella dell'acquisto delle mutande sporche di Michael Jackson sia una fake. Non è proprio certa, diciamo, la notizia che in realtà abbia comperato queste mutande appartenute a Michael Jackson, però potrebbe starci perché ha comperato un sacco di cose che sono appartenuti al grande Michael Jackson.
1: C'è differenza però tra il guanto e il guanto, poi immagina quando ballava Michael Jackson il guanto, è un
0: certo.
1: È un capo iconico rispetto al mutande. C'è un filo di differenza. Poi una nostra ascoltatrice diceva: ma come fanno a essere sicuri che siano non lo so,
0: quello sono tracciate, quello tracciato il percorso,
1: il discorso vale per tutte le cose, però è la la maglietta John Lennon, come fai a sapere? Ci sarà una certificazione.
0: Ci si fida, ci si fida della certificazione.
1: Delle mutande, va bene.
0: Delle mutande. Dai. Allora, rimanete con noi perché tra poco in arrivo c'è, come sempre, la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: La musica che cerchi è qui.

0: tutti voi a Radio Number One, sono le 12, tra poco le notizie.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
6: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
5: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
6: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
7: Radio Number One Notizie.
8: Una buona giornata da Patrizio Romano. Sono rientrati nella serata di ieri all'aeroporto di Fiumicino gli attivisti italiani della Global Flotilla per Gaza, fermati e poi rilasciati dalle autorità israeliane. L'arrivo è stato accompagnato da racconti pesantissimi sulle violenze che sarebbero state subite durante il fermo e il trasferimento. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche. Secondo alcuni autorevoli media, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo sarebbe ora oggetto di un'indagine anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. È morto ieri sera nella sua casa di Bra nel Cuneese Carlo Petrini, 76 anni. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986, un visionario che ha cambiato il modo di parlare di cibo e della sua sostenibilità. Ed ora l'ampia pagina dedicata allo sport. Formula 1 al via il lungo weekend del Gran Premio del Canada. Oggi l'unica sessione di prove libere alle 19.30 ora italiana, con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Va in scena alle 20.45 anche l'anticipo dell'ultima giornata di Serie A. Fiorentina-Atalanta ininfluente per la classifica finale. Alle 20, gara di ritorno dei play-out di Serie B tra Sudtirol e Bari. 0-0 all'andata in Puglia. Infine il Giro d'Italia, oggi 13ª tappa tutta piemontese sulla carta tranquilla, 189 chilometri da Alessandria a Verbania, città natale di Filippo Ganna. Non si prevedono cambiamenti sostanziali per quanto riguarda la maglia rosa, destinata a restare sulle spalle del portoghese Eulalio. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: matta io, ma sono matta.
1: Eccolo qua, dito nella piaga, che fastidio, in questo venerdì 22 maggio, mezzogiorno e 6 minuti, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, vi parliamo di questo progetto molto molto interessante, di cui si fa, diciamo così, apripista, possiamo dire così, l'Emilia Romagna.
2: Emilia Romagna, parliamo del solito problema che ritornerà tra poco con la fine della scuola, soprattutto per i bambini più piccoli. Questo progetto, ad esempio, si rivolge proprio ai bambini delle elementari. Sono tantissime le settimane di vacanza dei bambini, i genitori non possono ovviamente avere 13 settimane di ferie d'estate, devono piazzare i bambini per chi non ha i nonni nei vari camp, quindi costi. La regione Emilia Romagna ha detto ok, facciamo questa prova, due settimane, le due settimane di settembre prima della ripresa della scuola al 14, apriamo le scuole, è una sperimentazione in 42 comuni della regione, e facciamo sì che ci sia un sollievo per i genitori. È un progetto molto molto interessante.
1: Sì, allora non saranno ovviamente lezioni tradizionali, no. Ma ci saranno laboratori culturali, sportivi, sì, musicali, oltre a momenti di gioco e socializzazione. Diciamo che poi ogni comune potrà insomma un po' personalizzare, certo, questo progetto in base alle proprie esigenze. Mi viene da dire che ovviamente è vero che hanno pensato queste due settimane, che sono quelle un po' che passano tra la fine, diciamo, dei
2: sì,
1: del campus, insomma queste cose,
2: fine
1: così
2: delle ferie, sì,
1: delle ferie, inizio della scuola. Però se ci fosse anche durante l'estate, cioè, se iniziasse prima, credo che veramente,
2: guarda, allora,
1: tutti accorrerebbero in massa.
2: L'Emilia Romagna ha messo sul piatto 3 milioni di euro per, ovviamente, perché ci sono dei costi, no? Ci sono persone, ci sono scuole che rimangono aperte. L'idea è che poi, dopo il test di quest'anno, nella prossima stagione questa cosa venga praticamente riprodotta in tutta la regione Emilia-Romagna, quindi i soldi dovranno essere molti di più. È ovvio che le settimane di vacanze sono tante, però queste due qui, le due di settembre, evidentemente loro hanno fatto un'analisi e hanno visto che in queste due settimane le persone sono già tornate al lavoro, no? E quindi lì il problema, e i camp non ci sono, tra l'altro, nelle settimane di settembre, ce ne sono di meno.
1: No, infatti, quello che dicevo
2: quindi,
1: prima.
2: Quindi secondo me questa è una buonissima idea, spero che venga copiata velocissimamente,
1: allora,
2: da tutte le regioni italiane.
1: Diciamo che questa è una sperimentazione, poi se dovesse funzionare, sì, effettivamente questo progetto potrebbe diventare un modello anche per altre regioni. Oddio, secondo me delle cose in qualche regione, cioè, si fanno già, magari cioè durante l'estate, magari non per lunghissimi periodi, però secondo me qualcosa
2: sono
1: c'è. Però
2: sono singole iniziative.
1: Sì,
2: singole iniziative, altrimenti speri nel GREST dell'oratorio, nel CRE, due o tre settimane, in qualche camp sportivo, e poi ti metti lì e speri che ci sia un nonno disponibile o qualcuno.
1: Sì, stiamo parlando di bambini piccoli,
2: cioè
1: dai 6 agli 11 anni, perché poi dopo fanno da soli, insomma, più o meno.
2: Anche nei primi anni di media, insomma, diventa anche lì abbastanza complicato.
1: Però ovviamente, diciamo, i bambini, quelli piccoli,
2: hanno bisogno di un posto.
1: Certo.
2: Non è che lasciarli a casa da soli.
1: Allora, diciamo che l'Emilia Romagna, comunque, anche in questo caso, è una regione no, che insomma diventa assolutamente moderna, faro, illuminante, speriamo di sì, dai.
2: Sono molto avanti.
1: Un po' come nella sanità, giusto?
2: Sì, anche
1: nella scuola, insomma, fanno parlare bene di sé. Cioè Lucas Graham.

0: Lucas Graham, 7 years. Allora, stavamo parlando qui a The Journalist di questo progetto dell'Emilia Romagna per andare incontro alle esigenze, insomma, delle famiglie che si trovano a dover gestire il lavoro e i figli che sono ancora in vacanza da scuola in attesa che, insomma, si riaprano le scuole prima. Ne avevamo parlato, no? Che, insomma, in Italia le vacanze durano un casino. Bisognerebbe chiedere poi ai ragazzi se sarebbero d'accordo a tornare a scuola, che ne so, il primo di agosto, cioè, capito?
1: No, primo di agosto no, però.
0: Allora.
1: Però anche il fatto che l'opposizione, ad esempio politica, in Emilia Romagna sia stata d'accordo su questo progetto, la dice lunga, perché evidentemente questo è un problema molto
0: sentito
1: e trasversale. Ripeto, 13 settimane di vacanze. Sai, uno può avere le 2-3 settimane di ferie e le altre 10 che cosa fa? Cioè, io personalmente pagherò 8 settimane di camp, ad esempio, quest'estate. Ma e voglio dire, alla fine un camp costa tanto,
0: un sacco di soldi,
1: 100 euro, 120, 140, i Grest costano di meno, magari c'è qualche associazione che fa pagare di meno, ma è un problema molto concreto, quindi
0: ci sono, diciamo, modi anche di, comunque, associazioni, adesso non in tutti i posti, però in tutte le città, però adesso non è che tutti proprio portano, diciamo, i figli, insomma, i camp estivi, dai, ovviamente,
1: deve avere,
0: perché
1: deve
0: non
1: avere
0: tutti
1: i
0: hanno
1: nonni.
0: Possibilità economiche,
1: deve avere i nonni oppure li lascia a casa da soli,
0: a 6 anni però da solo non ce lo puoi lasciare,
1: infatti. quindi paghi, guarda che è una cosa, cioè, davvero, tra l'altro è una cosa degli ultimi 10 anni, no? Una volta evidentemente non tutte le coppie lavoravano entrambi, i nonni erano molto più presenti, adesso è molto difficile, molto molto complicato.
0: Comunque, diciamo, 2 settimane che andranno dalla fine di agosto al 14 settembre, se poi questo progetto dovesse, come dire, funzionare, e mi pare che ci siano tutte le caratteristiche perché funzioni, potrebbe anche essere preso a modello, diciamo, da altre regioni, no?
1: Sì, mi piacerebbe che ci fosse subito una risposta di tutte le altre regioni, subito, ok, lo facciamo anche noi, ci proviamo anche noi. Non sono lezioni, come ben ripetuto prima, sono attività però all'interno della scuola, quindi il genitore
0: ricreative,
1: è tranquillo.
0: Ecco, esatto. Sì, dici, non va al bar mio figlio quando non ci sono, cioè, capito?
1: come il mio
0: come il tuo, che ti dice, ah no, vado da Marco, sì, va al bar.

0: Attenzione al karma, The Colors. Allora, rimanete con noi perché tra poco vi portiamo all'interno del Roland Garros, perché ragazzi, i tennisti stanno protestando per i montepremi bassi.
1: Ragazzi.
0: Troppo bassi anche voi.
1: Guadagnano troppo poco. Io un po' li capisco.
0: No, però quindi, si rifanno, capito?
1: Sì, è vero. Cioè, protesta particolare, tra l'altro.
0: È particolare, no? Che attenzione, che potrebbe anche essere questa anche copiata, perché protesta è, cioè, vi diremo cosa faranno i tennisti per protestare contro i compensi montepremi troppo bassi. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
4: Buongiorno mattina!
3: Scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
4: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene.
3: E anche tuo.
5: Ma buongiorno.
3: E anche tuo.
6: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
3: E tuo.
7: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
8: Pronto, Manu?
9: Pronto?
7: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
8: Ma ci siamo o no?
9: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Cioffi con Noemi, farfalle nello stomaco. Allora, qui Radio Number One, adesso vi parliamo di questa protesta dei tennisti che considerano il montepremi a Roland Garros troppo basso, anche perché loro in sintesi cosa dicono? Gli introiti sono aumentati, ma il montepremi, a me sembra un po' un'assurdità, è rimasto lo stesso, soprattutto diciamo a tutelare quelli che sono più in basso, no? Non stiamo parlando dei big, i tennisti, quelli che sono proprio, che ne so, il 200° posto, insomma. Comunque basso in classifica e si lamentano insomma di questo montepremi, anche se la direttrice del torneo, l'ex tennista la Moresmo, dice che non c'è nessuna possibilità che montepremi possa salire perché era già stato aumentato l'anno scorso nel 2025. Quindi cosa faranno?
1: Faranno uno sciopero, diciamo così, uno sciopero, una riduzione di tempo nelle interviste, cioè ridurranno il tempo dedicato alle interviste di 15 minuti. Perché hanno scelto il 15? Perché il 15 e 15% è la percentuale degli incassi totali che i quattro tornei dello Slam riservano al montepremi. Però se la pensiamo in questo modo, in effetti non è una percentuale altissima, cioè lì c'è un business, no? Nel quale evidentemente in tanti guadagnano, però al montepremi in questo momento è riservato, anch'io dico, solo il 15%. Loro vorrebbero arrivare fino al 22%. Hai detto bene che la battaglia non è per i primi 10, 20, 30, no, ma è anche per quelli che arrivano dietro, no? In 124 che entrano nel tabellone, pensiamo anche al centesimo, al centodecimo, al centoventesimo, sono evidentemente soldi che loro vogliono dividersi tra giocatori, un po' di più.
0: No, a me fa molto ridere questa cosa delle interviste, perché vabbè, 15 minuti in meno, cosa fai? Vai lì col cronometro, già, insomma, le interviste, sai, no? Poi dipende, non è che molti tennisti amino molto fare, gli sportivi in generale, perché poi le domande quando sei in mezzo alle competizioni, no, sono sempre le stesse. Quindi diciamo hanno anche la scusa per parlare di meno.
1: Ah beh, questo sì, Sinner tanto ogni tanto lo dice, no? Qual è la cosa più brutta, lui è le conferenze stampa,
0: le interviste,
1: che poi non è vero, perché lui ne esce sempre bene, sorridente, carino, anche bravo a rispondere, direi, va sempre dritto, no, al punto,
0: però...
1: e le sa gestire bene, però non gli piacciono evidentemente,
0: no. Ma no, perché sai, poi allora ovviamente ci sono le indicazioni che di solito danno gli uffici stampa, no, i giornalisti, di non fare domande che vanno un po' fuori, quindi le domande sono sempre quelle, capito? Sempre con le risposte che sono sempre quelle.
1: Guarda, l'unico che ogni tanto esce, infatti, sui social è un assoluto protagonista, è Ubaldo Scannagatta, che è un grande, no? Lui lavorava anche con Rino Tommasi, mi sembra, e lui fa sempre queste domande molto molto strane e sui social si ritrovano con Sinner che ride, perché gli fa le domande veramente domande, prova a uscire, no? Perché altrimenti è sempre diritto,
0: ragazzi,
1: rovescio, no, vinto, perso,
0: è quello, quell'altro, sì, due scatole,
1: no, cioè, non facciamoli diventare dei calciatori. Voglio
0: no,
1: dire, no, diamogli la possibilità di dire anche delle cose un po' diverse, un po' strane, un po' particolari.
0: Oddio, anche nei ringraziamenti, quando alla fine del match devo dire sempre grazie al tuo team, complimenti al tuo team, ti ho visto bene, quello e quell'altro. E tu, vabbè, dai, per forza di cose, poi ogni tanto qualcuno ci inserisce qualcosa di più divertente. Comunque vedremo, allora, quindi meno intervista a Roland Garros, perché i tennisti hanno questo montepremi che purtroppo si è ridotto e quindi vogliono protestare.
1: Va bene, dai, proviamo ad alzarlo, dai, proviamoci.

0: In the Dark, Selena Gomez. Allora, sta per arrivare una grande canzone e poi parleremo dell'arzillissimo, perché ragazzi, c'ho più di 80 anni, ma fa, canta, recita, viaggia, suona, fa 200 figli.
1: Fa anche casino, però, come in questo caso.
0: Vabbè, dai, però.
1: esagerato.
0: Oh, c'è una festa, tu conosci feste silenziose?
1: No, tra l'altro quanto pagherei per andare in una festa con Mick Jagger, mamma mia.
0: Ma che
1: mia.
0: Bello, a chi lo dici?
1: No, io ci andrei di corso.
0: Io ero innamorata di lui quando ero bambina, ti ricordo, te l'avevo detto.
1: Cioè, eri bambina?
0: Sì, ero bambina.
1: Anni?
0: 90.
1: Certo, andavi all'asilo. L'asilo, io già
0: ero all'asilo con le mie canzoni. Mi ricordo, certo. Te lo dico, che la suora mi diceva: ma che musica ascolti? Io dicevo: certo. Ma che faccio gli affari suoi? Allora, io avevo le suore, sì. Rimanete lì, dai, tra poco vi diciamo che cosa ha fatto Mick Jagger. Vabbè, lui non ha fatto niente. Secondo me i poliziotti hanno fatto irruzione perché volevano farsi fare l'autografo da Mick Jagger.
1: Ma,
0: così, tanto per.
1: So,
0: no, dici.
1: So. Ma dubito. Ha fatto casino, dai, troppo casino, evidentemente. Ma lo perdoniamo, almeno io lo perdono.
0: Vabbè, anch'io, ho voglia. Dai, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento. In aumento.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: canzone del 1977 con David Bowie. 9 minuti ci separano dalle 3 di pomeriggio. Michela Persico, Stefano Federici, l'enigma della Sfinge. E allora torniamo in Egitto.
1: Per colpa di cosa avvengono i litigi più diffusi nel bel paese?
2: Sono tante le motivazioni.
0: Secondo me, sì, nei prossimi 10 secondi lei si emozionerà.
2: Addirittura.
3: Ciao mamma!
2: Non ci credo!
3: Ciao Stefano! Buon lavoro!
2: Non ci credo, amore mio, che caro!
3: Ciao mamma!
2: No, vabbè, lui ha vinto.
0: Salutiamo il piccolo Tommy che sta ascoltando la diretta,
2: mamma,
0: perché c'è la sua mamma con Stefano Federici, ma soprattutto a casa con il piccolo Tommy ci sono la signora Leonora, che saluto come sempre, e il capitano.
2: È il capitano, e oggi è il compleanno anche di mia sorella, tanti auguri.
0: Serena, buon compleanno. Ma me lo dici così?
2: Va bene.
0: Poi più tardi ci organizziamo con la Sfinge e facciamo gli auguri come si deve. Torniamo a noi.
4: Buongiorno a tutti. Potrebbe essere il parcheggio? Nonno Frank da Sondrio.
0: Non è il parcheggio, nonno Frank. Grazie per esserci.
5: Ciao, sono sempre Davide da Mantova.
0: Ciao Davide.
5: I litigi più frequenti sono i litigi condominiali.
2: No.
0: Poi c'è questo messaggio che mi ha toccato dentro, perché dice: ragazzi, ci vediamo domenica, non vediamo l'ora di conoscervi entrambi di persona.
2: Anche
0: grazie.
6: Ciao Ste, ciao Michela, sono Pitto.
0: Ciao Pitto.
6: Per me la Sfinge di oggi è per le riunioni condominiali, sicuramente, perché è sempre un casino.
2: No.
0: A causa della suocera, Sara, no.
7: Da Davide Ginevra da Milano.
8: Per noi
7: l'enigma della Sfinge sono le riunioni condominali, o comunque qualcosa che c'entra col condominio. Ciao.
2: No.
9: Dal balcone di casa a prendere la tintarella, dico che il bel paese litiga per la gelosia. Miriam dalla provincia di Varese.
0: Non è nemmeno quella la risposta corretta.
2: Per la mancata comunicazione fra partner.
0: Potrebbe essere quasi ci stiamo avvicinando, quindi hanno capito che tecnicamente sono proprio i partner che vanno a litigare proprio per un motivo specifico. Quando due soprattutto vanno a convivere, poi lì iniziano i problemi, si litiga per qualcosa.
2: Per la divisione dei beni.
0: No, non è nemmeno quella. Per la musica da scegliere. No, no, no,
2: neanche.
0: No, no,

0: L'estate 2026 sarà anche quella di Bob Sinclair con la voce di Kaisa, cantante canadese. I Can Wait, il titolo di questo pezzo. Siete su Radio Number One. Michela Persico, sì, che 5 minuti fa è uscita dallo studio per andare a farsi un giro e con sé ha portato tutti i suoi follower.
1: No? Certo, era un momento di bisogno.
0: Proprio in quel momento di bisogno qualcuno dei tuoi follower, tale Marco, dalla provincia di Bergamo,
1: ha immortalato il momento.
0: Ha immortalato
1: il momento. Vabbè, ma li ho solo accompagnati con me, poi li ho lasciati fuori, Cioè, non è che hanno vissuto con me tutta la trafila.
0: Perché ci sono due dirette. Quella video sull'Instagram, sull'IG di Michela Persico, dove vedete anche Michela dopo l'intervento radiofonico, e quella naturalmente
1: ma perché
0: radio.
1: Io ultimamente ho imparato a bere tantissimo e quindi nei momenti di pausa mi sposto, ma è brutto lasciare poi la diretta lì che guardano il muro. Allora li ho portati con me, ma nell'atto l'ho lasciati fuori, cioè non è che
2: su Radio Number One c'è BN1 Plus.
3: Tutta la musica che cerchi

0: benvenuti e benvenute nel PN1 Plus. Dottoressa Persico, glielo devo chiedere, non mi porti fuori da questo studio, mi dica che ore sono.
1: Sono le 3:01.
0: Brava, bella, preparata e ci porta con sé ovunque.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: Life, life, eventi da vivere.
5: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
4: Cultura.
5: Dal 22 al 24 maggio ad Albo Saggia a Sondrio torna al Paese delle Storie, Festival della Letteratura, che celebra la cultura alpina. 3 giorni di libri e incontri con gli autori, itinerari e letture, laboratori per bambini e le famose pile di legna artistiche. Informazioni su fondazionealbosaggia.it. Mercoledì 27 maggio dalle 18:30 torna a Brescia Oltre Cultura Fest, l'evento al Vita Privé firmato Brescia Oggi. Il quarto appuntamento è con Carlo Poddighe, polistrumentista, produttore e cantautore. Iscrizione gratuita su bresciaoggi.it. La Biblioteca degli Alberi, Milano, apre la 5ª edizione di BAM Circus. Dal 22 al 24 maggio il parco di Porta Nuova diventa palcoscenico all'aperto per 20 compagnie italiane e straniere di circo contemporaneo e teatro di strada, in un festival completamente gratuito e aperto a tutti.
4: Feste!
5: A Sondalo, sabato 23 e domenica 24, è in programma la 4ª edizione di Barbarica, la festa celtica che celebra il fuoco dell'eroe. Rievocazione storica, intrattenimento per bambini, conferenze, spettacoli, musica, giochi celtici e cucina gallica.
4: Enogastronomia.
5: Dal 22 al 24 maggio a Cattolica torna Wine Tour per celebrare 10 anni di vino, territorio e persone. Saranno presenti oltre 60 produttori dell'Emilia Romagna. Per informazioni sulle masterclass e sui biglietti, cattolicawelcome.it. Domenica 24 maggio c'è Camina e Spizzigola, esperienza gastronomica a tappe in Valviola, Val di Dentro. Previsti 11 chilometri con 8 tappe. Iscrizioni online o presso l'ufficio turistico Val di Dentro.
4: Solidarietà.
5: Abio Bergamo, associazione per il bambino in ospedale, organizza Io gioco per Abio 3.0. Questa domenica al Parco Comunale della Trucca, in città a Bergamo, un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia.
4: Fiere.
5: Il 23 e 24 maggio Expo Rice, 13ª edizione, torna a Novara. La manifestazione promossa da ATL Terre dell'Alto Piemonte e dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è dedicata ai prodotti tipici del territorio, riso e gorgonzola. Il cuore della manifestazione sarà il mercato del riso, dove i visitatori potranno acquistare prodotti locali e degustare le specialità.
4: Sport.
5: Al Porto Antico di Genova, in questo weekend, da venerdì a domenica, c'è la Festa dello Sport. Uno spazio di 140.000 metri quadrati sarà dedicato a 135 attività e discipline sportive da provare, guidate da istruttori e insegnanti di oltre 200 tra enti sportivi e associazioni. Tra gli ospiti le gemelle D'Amato e le olimpioniche di pallavolo con Velasco. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
4: Life, eventi da vivere.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Mi sento un po' come Blanco in questa situazione. Tu sei Elisa, non dirmi che è finita, perché questa purtroppo è l'ultima puntata di questa prima stagione.
1: Purtroppo è finita.
0: È finita,
1: ma andremo avanti.
0: Andremo avanti. Tu partirai, io invece ti raggiungerò forse paio d'ore, un weekend.
1: Ovvio, ti aspetto, ma tanto c'è sempre la nostra domenica.
0: C'è sempre la nostra domenica e soprattutto sono un po' triste perché sta scivolando via il tempo.
1: Ma no, ma non pensare, noi andiamo avanti carichissimi perché abbiamo tutti i nostri amici da casa che ci stanno invadendo la nostra chat per indovinare qual è il motivo per il quale gli italiani litigano più spesso.
2: Per colpa di cosa avvengono i litigi più diffusi nel bel paese?
0: Facciamo un esempio: se io e Michela Persico, no? Sì. Ci fidanzassimo, ci sposassimo, sì. Cosa che non è. Tecnicamente noi andremo a vivere sotto lo stesso tetto, no?
1: Esatto.
0: Giorno dopo giorno. Giustamente noi magari inizieremmo a litigare perché succede qualcosa dove? Cos'è che magari lui sbaglia a fare in quel contesto lì? Oppure lei all'inizio va tutto bene, poi anche quelli che entrano nella del Grande Fratello iniziano a litigare perché poi lì in quel contesto non vanno più bene alcune cose.
1: Qual è la motivazione? Per cosa?
0: Esatto, per colpa di chi gli italiani litigano praticamente quasi ogni giorno? Per colpa...
3: L'enigma potrebbe essere per il bagno tra coniugi che si litiga per chi occupa sempre il bagno di più.
0: Beh, il bagno fa parte comunque
1: di quella cosa lì.
4: Ciao Michela, ciao Ste.
1: Ciao.
4: Non vedo l'ora che arrivi domenica per baciarvi tutti e due.
1: Wow.
4: Ma soprattutto te Michela, ovviamente.
0: Ma io no. Cioè.
4: Io litigo perché lascio sempre la tavoletta del water alzata.
1: Ecco,
4: secondo me questo potrebbe essere uno dei validi motivi. Un bacione a tutti, Gianni.
1: Ciao Gianni.
0: Ciao Gianni, grazie.
3: Ciao Anne-Marie D'Alecco, non sarà mica il dio denaro?
0: No, non è nemmeno quello. Comunque fa parte del contesto. Abbiamo parlato di vivere sotto lo stesso tetto, quindi abbiamo dato una grossa mano. E per colpa del...
5: Per le faccende domestiche. Mario da Bissago Valtravaglia.
0: Allora, sì, diciamo che ha un 70% lui azzeccato, però dovete dire per colpa della...
6: Per i figli.
0: No, per colpa della...
1: Con la suocera.
0: Come hai detto cosa? Tu hai detto il dentifricio.
1: Per il dentifricio ci scrivono.
6: Con la suocera. Tra condomini.
0: Io la voglio conoscere.
1: Beh, vivere con la suocera, insomma. Tanti auguri.
0: Sì. Vuoi dire qualcosa che...
1: A me hanno detto il dentifricio, no. Il telecomando...
0: Ma come il dentifricio?
1: Magari se ne hanno solo uno, chi se lo prende prima
0: per
1: o per la
0: del
1: quantità.
0: Sai che ti dicevano? Devi premerlo in...
1: Sotto.
0: Sì, non sopra, tutte queste cose qua.
1: Ok. No, non è quella. È il telecomando, per caso?
0: No.
7: Ciao Miki e ciao Stefano. Per me si litiga per i figli. Buon weekend.
1: Poveri figli, no.
7: Ciao Miki.
1: Ciao.
7: Ex pallavolista. Ciao.
0: Cosa ha detto?
1: Ex pallavolista. Caspita, mi conosceva allora.
0: Cioè,
1: guarda che tu mi stai sminuendo.
0: No, non avevo
1: io
0: capito.
1: Io ero una grandissima pallavolista e tu non lo sai.
0: Io raccattavo.
1: Caro, non ci credi.
8: Buongiorno ragazzi, sono Luigia D'Alecco. Secondo me potrebbe essere per i figli. Ciao.
1: No. Per il disordine.
0: No. Abbiamo fatto questo esempio sotto lo stesso tetto, gli italiani litigano proprio per questioni legate alla 393
1: 444 0444.
0: C'è Annalisa con la sua canzone estiva.

0: c'è number l'amore.
1: E colei che sta cantando è Michela Persico, bellissima collega.
0: Purissima e levissima.
1: Purissima, sì, va bene. Oh, tra l'altro, visto che ci sono tantissimi tuoi followers all'ascolto, ci tenevo a salutare anche da parte tua Fabiano Della Seval e invitarlo domenica sera.
0: Certo,
1: al mio 25.
0: Tutti invitati per i 25 anni di radio di Stefano Federici.
1: Ciao Fabiano, da parte mia e da parte di Michela.
0: Ciao.
1: Allora, sono le 15:16, io pensavo di aver dato una grossa mano. Si vive sotto lo stesso tetto, quindi gli italiani litigano soprattutto tra loro, tra coppie, per colpa della...
2: Colpa della mamma.
0: Della mamma.
2: Claudia da Parma.
0: No, c'è anche la mamma in casa, ma non è quella la causa.
1: Colpa della tavoletta del bagno.
0: È comune questa.
1: No.
3: Ma certo, della lavastoviglie. Chi la carica e chi la scarica.
0: No.
1: Ci hanno detto per colpa della carta igienica, no.
0: Se finisce la devi rimettere.
1: Che ho avuto un déjà vu sulla carta igienica. No, per colpa della carta igienica, no. Nemmeno del rotto, no.
4: Per colpa della televisione.
5: Questo esempio su
4: Riccardo D'Alecco.
1: Ragazzi, dovevate dire solamente una parola con quattro lettere che inizia con la C.
0: Cioè, praticamente voi avete dato tante motivazioni di una unica che le ingloba tutte.
1: Bravissimo, mamma mia, dottoressa,
0: cioè,
1: Persico. Questa parola detta da lei che le ingloba.
0: Inglobare. Tutte queste cause, ok, fanno parte di un involucro. Quindi.
1: Sentiamo.
6: Ciao Stefano, infermiere viaggiatore Como, per la spazzatura?
1: No.
0: Ma anche che è parte della casa, perché? Dunque?
1: L'ha detto lei.
7: No, si litiga per la propria libertà.
1: La propria libertà, la propria... Secondo me la signora di Tavernola...
8: Alla spesa.
0: Anche, quindi... Facciamola più generica la risposta. Queste sono tante motivazioni che fanno parte di una unica.
1: Lei ha detto,
0: No, io ho detto casa. vabbè, queste non è che si fanno al mare, io non lo so, in ufficio.
1: Quindi per cosa si litiga?
0: Ecco, ditecelo.

0: la sfinge non le alza perché non le ha, ha le zampe.
1: Perché è una sfinge. E allora, dai, siamo arrivati al momento topico.
0: Esatto, 15 e 21, per l'ultima volta risentiamo l'enigma ultimo che chiude la stagione firmata PN1 Plus. Torniamo nel Mar Rosso.
2: Per colpa di cosa avvengono i litigi più diffusi nel bel paese?
0: Abbiamo aiutato con ogni tantissimo mezzo i nostri ascoltatori. Io pensavo che dicendo nella del Grande Fratello loro dicessero quella parola che inizia con la C, in realtà l'hanno detta.
3: Ciao Radio Number One, ciao ragazzi. Ciao. È il caos.
1: No, ci posso credere.
0: Il caos.
1: Ma tra l'altro l'ho detta anch'io.
0: No, allora, no. Tecnicamente tu l'hai detta tre volte, per quello che continuavo a dire che tu eri pericoloso.
1: Però mancava il verbo.
4: Si litiga per la casa. Per chi si tiene la casa se la storia va male. Ciao Luca da Varese.
0: Allora, l'esempio non è dei più corretti, dei più concreti. È vero che si litiga, ma vivendo sotto lo stesso tetto all'interno della casa, le coppie ogni giorno litigano per colpa della casa. Chi fa questo in casa, chi fa quello, chi avrebbe dovuto fare quella determinata cosa ma non l'ha fatta. Quindi giorno dopo giorno, io e te, se fossimo sposati, potremmo litigare per colpa della casa.
1: Esatto, anche se penso che sarebbe una cosa molto impossibile tra di noi, perché sei l'uomo perfetto, il tutto fare, ma comunque era la gestione della casa, quindi in generale.
0: Non può dirmi quello che ha appena detto quest'ultimo
1: sì,
0: giorno.
1: Sì, anche se non ti ho mai trovato, insomma, la partner in questa stagione, ma non
0: succederà,
1: importa,
0: non
1: ma
0: succederà
1: mai, quindi mettiti via
0: perché,
1: subito il pensiero.
0: Perché non succederà mai? Perché tu...
1: sono molto gelosa del mio Federici. Comunque la risposta era la gestione della casa, dunque tutte motivazioni corrette, però la risposta esatta
0: sì
1: era quella.
0: In primis la colpa per i litigi, soprattutto nel nostro bel paese, al primo posto c'è la colpa della casa, perché all'interno della casa si discute tantissimo per la gestione proprio dei singoli compiti. Anche da Sovere hanno detto la casa, ci scrive Mina, che non è la cantante, quella vive in un altro lago, quello di Lugano, però è la casa.
5: Per la casa.
0: Bravo.
5: Ciao Margherita.
1: Bravissima.
0: Poi ci sono arrivati tutti, grazie naturalmente
1: grazie
0: per aver
1: ragazzi
0: partecipato.
1: Grazie ragazzi che ovviamente avete battuto la sfinge.
0: Sì, anche oggi pomeriggio finalmente ce l'abbiamo fatta. La risposta corretta era la
1: casa.
0: Casa.
6: Pomeriggio number one plus.
7: Ogni sera dalle 23 all'alba
8: immergetevi in Number One Nights,
7: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
8: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
7: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: 15:28 in questo preciso istante, siete nel PN1 Plus. Tra pochissimo cosa ci sarà?
2: Il tutti contro tutte. Quindi sì, ci sarà un telefilm da indovinare.
1: 393 444 0444. C'è la nuova di Paola Iezzi.

0: stessa direzione, il titolo della nuova di Paola Iezzi. Siete su Radio Number One, abbiamo guardato per un attimo nella stessa direzione, abbiamo deciso di andare dove?
1: Ho deciso di portarti per festeggiare questi tuoi 25 anni di radio, non solo al Peperì, ma anche a Roma, nella città eterna, la capitale. Sei mai stato?
0: Sono stato un paio di volte, mi è strapiaciuta. Tra l'altro ero anche da un amico ospite DJ che mi ha tenuto ovviamente un paio di notti, e in cambio ho dovuto fargli da voce in una serata a Ostia.
1: Vabbè,
0: da voce, sì, da vocalist. Mi fa: oh, te ospito, ma per contraccambiare vieni con me.
1: Ma ci credo, perché sei così bravo, l'avrei fatto anch'io.
0: Troppo gentile. Allora andiamo a Roma, perché un ragazzo è stato pizzicato in una via a senso unico, e quando è stato fermato dalla polizia locale lui ha cercato di portare a casa un ottimo risultato, non pigliare la multa, cercando di giustificarsi in questo modo.
1: Quale?
0: A vigile, non è colpa mia, è colpa della mia auto, è lei che funziona al contrario.
1: Ah, perfetto, direi che è stata proprio un'ottima motivazione, infatti è stato fermato e multato.

0: Milano che si muove in questa ultima giornata legata al PN1 Plus con Kungs, e adesso mi parte la capsula. Con Cooking on Free.
1: Ammazza che slang, ragazzi! Pazzesco!
0: Casualmente sono riuscito a dire Cooking on Free. Era This Girl, siete su Radio Number One. Michela Persica,
1: però,
0: aveva un desiderio.
1: Regalami questa gioia. La mia ultima puntata, prima di, insomma, di quest'estate, voglio sentire la mia canzone preferita, anche cantata dai nostri amici che ci ascoltano.
0: Ti ricordi com'era il titolo?
1: E cicchiri cicchi, rucallà, trullallà.
0: È il cicchi cicchi ci.
1: E cicchi cicchi ci, vai! Sentiamo!

0: faccio una promessa, domenica sì. diremo al nostro DJ Pandolfi di metterla in programmazione.
1: No, no, al Peperil Cicchicì non può mancare.
0: Va bene, in occasione del mio 25esimo anno di radio ci sarà anche la nostra Michela Persico, la Cleopatra d'Italia, il Cicchicicchicì, DJ set, cena cantata, la Sfinge. Potremo finalmente conoscerci e magari faremo anche una sorta di PN1 Plus 5-10 minuti.
1: Noi vi aspettiamo così vi conosciamo tutti dal vivo, perché è una stagione che ci state seguendo e quindi assolutamente
0: brava,
1: festeggiare.
0: E adesso, signore e signori, attenzione, perché c'è il nostro gioco legato al Tutti contro Tutte ed è una serie TV che sicuramente voi ricorderete molto bene. Questa
2: attenzione,

0: Sicuramente la signora Eleonora saprà dare una risposta corretta. Quale numero?
1: 393-444-0444.
0: Ciò che è un telefilm che ha fatto la storia di quei
1: anno?
0: Genitori che negli anni 80 la sera non potevano mancare seduti oppure in piedi mentre lavavano i piatti con quella serie TV lì.

0: Potential è il nuovo di Somber, artista americano che sta scalando le classifiche. E cosa arriverà domani alle 18? La Play One condotta da chi?
1: Con Stefano Federici.
0: Bella,
1: le so tutte.
0: Brava, preparata.
1: Le
0: chissà,
1: so
0: chissà,
1: tutte.
0: Chissà.
2: Attenzione.
0: Pensavo fosse facilissima da indovinare, invece no.
3: La famiglia è Bradford.
1: No.
3: Claudia da Parma.
0: Non è la
1: no.
0: famiglia Bradford. Pensavo fosse facilissima, e invece.
4: Ciao, ma è Magnum PI? Sara da Milano.
0: No. Signore e signori, i super campioni escono allo scoperto.
5: I Robinson, Gianluca da Genova.
0: Signore e signori!
1: Incredibile!
0: Genova
1: sul podio.
0: Gianluca
1: e si aggiudica la vittoria.
0: Esatto,
1: bravo Gianluca, bravissimo.
6: Il Robinson, Massimo da Genova.
1: Bravissimo, sempre Genova. Magari sono insieme.
7: Questi sono i Robinson. Marco da Brescia.
1: Ok, c'è anche Brescia.
0: Genova, Brescia.
8: Ciao Radio Number One, ciao Sfinge, sono Umberto da Cesate. Sono i Robinson.
1: Esatto, giusto, bravissimo.
0: Alex da Bergamo, sono i Robinson, corretto.
1: Quinto,
0: Gianluca
1: bravissimo.
0: Da Milano, sono i Robinson,
1: sesto.
0: Corretto.
9: La serie TV è i Robinson.
1: Bravissima.
9: Cristina da Clusone.
1: Brava Cristina.
0: Margherita da Milano, sono i Robinson.
1: Ottava, vediamo se abbiamo Disney un podio.
10: I Robinson questi qua. Orso da Legnano, ciao tutti belli e brutti. Ciao.
1: E Mezzani, bravo, bravissimo.
0: Francesca da Lugano, sono i Robinson.
1: E così siamo a 10, bravi ragazzi, anche qui abbiamo indovinato.
0: Ma attenzione, perché tra pochissimo vi faremo un regalo, perché ci sarà un altro gioco, ma prima una grande canzone qui nel PN1 Plus.
11: Su Radio Number One c'è il PN1 Plus.
2: Pomeriggio Number One Plus.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
13: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
14: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: c'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: su chi portare con te?
1: Ma in realtà ho una collega che col marito va spesso a vedere queste cose, allora glielo regalo a loro.
2: Pensavo volessi invitare la collega.
1: No, lascio la collega e il marito andare a vedere queste cose.
0: Vabbè, evitiamo di fare nomi ulteriori, esatto, che magari qua succede l'incidente diplomatico e non sia mai.
2: Fai bene Diego, va bene anche così, ci piace.
0: grazie Diego.
1: Grazie a voi.
2: Buona serata, ciao.
1: Grazie, buon weekend.
3: Radio Number One.

0: Beyoncé e Texas Hold'em in chiusura della nostra prima ora insieme. Oh, è passato in un lampo. Non so che impressione hai avuto tu di quest'ora, ma a me è passato in un lampo.
1: Assolutamente, passa sempre in un lampo, quindi questa cosa ci fa molto molto piacere. Tantissimi argomenti di cui parlare, tanta buona musica. Tra poco parleremo di queste di storie folli che ci arrivano dal mondo dei matrimoni, perché è sempre bellissimo andare ai matrimoni, però a volte ci sono degli inconvenienti che ti fanno dire mannaggia me, quando mai ho detto sì. Non tra sia all'altare, sia chiaro, sì, vado a
0: esatto.
1: No.
0: Poi tra l'altro nel nostro caso specifico né io né tu possiamo parlare perché non siamo mai stati all'altare in questo momento, quindi almeno la guardiamo da lontano. E come dicevamo anche prima per i clown, comunque guardiamo le cose e ridiamo da lontano, ce le godiamo a distanza.
1: Bravo. Siamo Agnese e Alvise in questo venerdì 22 maggio, ultimo venerdì della settimana, ultimo venerdì insieme, perché
0: sì,
1: poi
0: è vero.
1: Da settimana prossima, da lunedì, tornerà Lilli in modo regolare.
0: Però mi sono divertito, divertito e continuerò a farlo fino a che posso, quindi fino alle 20 su Radio Number One.
1: Restate con noi, tra poco arrivano anche le news.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: tutti voi qui su Radio Number One, sono le 18 puntualissimi.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%?
3: La mia spesa è velocissima, perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
2: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità a prezzi incredibili.
3: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
4: Radio Number One Notizie.
5: Il capo negoziatore pakistano è a Teheran per incontri in vista di un accordo tra Iran e Stati Uniti che, secondo Al-Arabiya, sarebbe vicino e potrebbe far scattare l'annuncio di un cessate il fuoco immediato. A Teheran anche una squadra negoziale del Qatar. E intanto la stampa israeliana, citando i vertici politici e militari della difesa, rialza la tensione ipotizzando presunti propositi di un attacco militare preventivo da parte dell'Iran. Una cinquantina di attivisti della flottiglia ricoverate a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la successiva detenzione da parte delle autorità israeliane, tra loro anche un italiano. La scomparsa di Carlo Petrini lascia un grande vuoto non solo nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, così il presidente Mattarella, dopo la morte a 76 anni del fondatore di Slow Food. Calcio: Fiorentina-Atalanta apre la 38esima e ultima di Serie A, che culminerà domenica sera con le sfide Champions e salvezza in contemporanea. Calcio d'inizio stasera ore 20:45 e da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
6: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
7: Evviva!
6: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
7: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
8: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
9: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su ireinluceogas.it.

0: Scioffi Noemi Farfalle nello stomaco in apertura della nostra seconda ora insieme. Donna al volante, accompagnatore Alvise Agnese, ancora con voi 18.05 in questo 22 maggio 2026. Tutte le indicazioni di base le abbiamo date. Adesso direi di passare, perché il periodo più o meno sarà quello là, sì, da maggio direttamente a luglio, agosto e magari anche settembre.
1: Beh, però in verità i primi ci sono già ad aprile maggio, sì,
0: è vero,
1: sì,
0: è vero,
1: sì.
0: È vero,
1: parliamo
0: qua
1: di matrimoni e storie assurde proprio durante uno dei giorni più belli per le coppie, ecco. Perché sì, non parliamo tanto della coppia in sé o delle cose che sono successe tra gli sposi, ma tra gli invitati, forse anche un po' per colpa degli sposi che hanno sognato troppo in grande e poi gli invitati si sono ritrovati a essere costretti a fare cose che proprio non volevano fare, ecco.
0: Sì, è vero, è vero, è vero. C'è questa storia che insomma è abbastanza paradossale, abbastanza strana, perché la damigella d'onore di un matrimonio ha raccontato di aver ricevuto la busta con la partecipazione e di averci trovato dentro anche un altro biglietto, quindi non soltanto la partecipazione. Quest'altro biglietto specificava che i due futuri sposi spiegavano a tutti gli ospiti di aver prenotato per loro una sistemazione Airbnb al prezzo di $250, perché questa storia è avvenuta insomma dall'altro lato del mondo, per persona, quindi $250 a persona per andare in un Airbnb. Ma qual è la cosa strana, Agnes?
1: È che il matrimonio in questione era organizzato su più giorni, quindi agli invitati si chiedeva di pernottare a loro spese, quindi $250 per persona a notte, per tre notti, perché il matrimonio sarà di lunedì, si leggeva nel, insomma, nell'invito. Però dovete arrivare la domenica e partire il mercoledì.
0: No, vabbè, imbarazzante. Cioè, se io mi ritrovassi di fronte ad una situazione del genere, io prenderei gli sposi per tutte e due le orecchie e gli direi: buon matrimonio a tutti, io me ne sono già andato.
1: Ma la cosa è che non è finita qui, perché loro, gli sposi, hanno chiesto di non portare i regali, piuttosto un contributo per la luna di miele. Quindi io ti devo pagare il viaggio di nozze, come già è consuetudine, ma mi devo pagare a mie spese, appunto, anche l'albergo. Ma come se non bastasse, perché ne abbiamo ancora, l'Airbnb in questione non aveva stanze per tutti, per cui gli ospiti sono stati costretti a dividere le camere con altre persone, magari anche sconosciute, dormendo in letti a castello oppure sui materassi ad aria.
0: No, guarda, vabbè, ora stiamo parlando di un matrimonio che chiaramente è al limite dell'assurdo e quindi queste cose capitano una volta su un milione. Però effettivamente anche qui in Italia, soprattutto noi che viviamo al nord e che ci siamo trasferiti dal sud, capita molto spesso che magari durante delle feste di compleanno, delle ricorrenze particolari, anche gli stessi matrimoni, facciamo venire da giù tutti i vari parenti e amici, ma di solito siamo noi che paghiamo questa cosa, perché la festa è nostra, l'abbiamo organizzata noi.
1: Certo.
0: Cioè, è follia così.
1: Sarebbe così, ecco. Non tutti la pensano come noi, però.
0: No, no, no, non tutti sono persone sani, come dice Checco Zalone.
1: Continuiamo con la musica, c'è Alanis Morissette, Guardian.

0: Ci piace tantissimo Amore è di Elisa, nuovo singolo per lei. Continuiamo a parlare in leggerezza di matrimoni qui su Radio Number One con Agnese e Alvise, non solo di matrimoni e di feste andate un po' storte, ma anche di feste molto particolari per la fine dei matrimoni.
1: Eh sì, perché è sempre più una consuetudine, ormai non fa neanche più notizia il fatto che le persone si sposano e poi divorziano dopo più o meno tanti anni o pochi anni, ed effettivamente la storia che arriva è una storia molto molto interessante che racconta questo divorzio che è stato organizzato come se fosse davvero una festa. Lui si chiama Francesco Palombino, è diventato virale sui social perché ha organizzato un vero e proprio ricevimento per esorcizzare questo dolore della rottura. Quindi la moglie chiede il divorzio, lui dice ah sì, e allora io faccio la festa di divorzio. È un po' come fanno in America fanno queste cose quando ci si divorzia, e poi alla fine questa festa ha avuto 150 invitati ed è andata pure la ex.
0: Esatto, lei è stata pure invitata. Questo Francesco ha detto io ho sofferto perché comunque ci sono rimasto molto male, mi ha lasciato lei, insomma noi non andavamo più d'accordo, ho sofferto tanto, però ho voluto organizzare questa festa come approdo della nuova felicità, una vera e propria cerimonia, quindi organizzata nei minimi dettagli, con tanto dell'assegnazione dei tavoli, un menù, una torta finale, l'open bar, e l'unica regola tassativa per gli amici è stata presentatevi rigorosamente in abito da cerimonia, quindi sì, come se fosse un matrimonio al contrario, ecco.
1: Sì, vabbè, ma guarda, ti posso dire, ci sta effettivamente, perché tu in qualche modo devi riuscire a trovare di nuovo la gioia per vivere dopo un divorzio, che comunque non è mai una cosa bella, perché ci hai creduto, hai speso anche tanti soldi, magari hai fatto investimenti insieme a quell'altra persona, quindi è chiaro che il dolore c'è, la paura anche di non poter vivere più una vita felice c'è sempre in amore quando ci si lascia, e quindi ci sta secondo me fare una cosa del genere. Mettiamola nella Costituzione.
0: Ma infatti lui ha detto io ho voluto che questa chiusura di un cerchio fosse un momento di condivisione con chi mi sta più vicino, con i miei amici, i miei familiari, perché comunque la forza la trovi anche da loro.
1: Esatto.
0: E quindi
1: esatto,
0: questa è l'idea. Sì, dai, mettiamola nella Costituzione, ci può stare.
1: La musica, Joe.

0: From Chicago il nostro Joe con la sua End of Beginning qui su Radio Number One. E c'è chi ci scrive: io ho speso 500 euro per andare al matrimonio della mia migliore amica, busta esclusa, e dopo due mesi si sono lasciati.
1: Bene, bene, un bel investimento, complimenti, un'ottima scelta.
0: Lì ti girano però, ti girano.
1: Ah, ma la domanda è, ma non potevate convincerli magari prima? Così, giusto per chiedere, vabbè dai.
0: Tra poco il traffico, restate qui.
2: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono indietro, secondo la strada di Gran Canaria, noi alla Canaria abbiamo un fuso no? E siamo quelli in arrivo, per cui sempre faccio il meglio e... È chiaro, no?
4: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
2: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 8 Milano-Varese, dove le code sono tra Lainate e Castellanza in direzione di Varese, mentre invece sulla A7 Milano-Genova segnaliamo un incidente tra la A12 Genova-Rosignano e la A10 Genova-Ventimiglia in direzione della stessa Genova, e questo incidente ha causato chiaramente delle code ovviamente a catena. Poi ci spostiamo anche sulla A26 Genova-Voltri, Gravellona-Toce, dove il traffico è tra Ovada e Predosa Bettole in direzione di Gravellona Toce, e queste code sono state causate dalla perdita di carico di un autotrasportatore. Continuiamo con la A14, dove a causa di un incidente ci sono delle code anche tra nel tratto Teramo, Giulianova, Mosciano e Atri Pineto in direzione di Pescara. E poi chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti sempre con la A14, ma nel tratto Bologna-Ancona, dove a causa di un veicolo in avaria il traffico è tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

0: Bianca, le Levante e Delia qui su Radio Number One. Agnese e Alvise, stavamo parlando di questa, di questo signore che ha fatto la festa di divorzio quando appunto ha divorziato con la moglie, ma ci avete scritto che l'avete fatto anche voi con una torta, il dolce sapore della libertà, c'è scritto sulla torta di panna, ma è incredibile. Ah,
1: guarda, ci sono certe storie d'amore, anzi certi matrimoni che finiscono ma non dovevano neanche nascere, quindi nel momento in cui si fanno queste feste è evidente che si potesse tornare indietro, magari si prenderebbero delle scelte diverse.
0: E vabbè, e va bene così. Ma noi continuiamo a parlare di feste, perché sì, c'è chi stava festeggiando in grande ma è stato bloccato.
1: Esatto.
0: Esatto. Parliamo di Mick Jagger, Dakota Johnson, Jesse Buckley, Josh O'Connor, Isabella Rossellini, che mercoledì scorso, quindi due giorni fa, stavano festeggiando la fine delle riprese del film Three Incestuous Sisters, il nuovo film di Alice Rohrwacher, uscirà più avanti nelle sale cinematografiche mondiali, e stavano festeggiando a Stromboli. Ma sì, attenzione, ad un certo punto la festa è dovuta terminare prima.
1: L'hanno fatta terminare prima perché la proloco di Stromboli diceva che questo poteva essere un danno all'immagine delle Eolie. E gli imprenditori, tra l'altro, nonostante questo, dicevano a Mick Jagger che poteva tornare quando voleva, cioè stavano invitando Mick Jagger a tornare quando voleva, perché è chiaro che nel momento in cui viene annullata una festa con tutte queste grandi star, le stesse grandi star poi sui social riversavano, magari anche avrebbero riversato, la loro rabbia nei confronti di Stromboli, delle forze dell'ordine, del sindaco, insomma di chiunque, e quindi tutti quanti hanno detto no vi prego, non lo fate, cioè, tornate
0: noi,
1: qui
0: noi vi fermiamo, però comunque tornate. Ma la cosa assurda è che hanno dovuto, appunto, i carabinieri ad un certo punto hanno interrotto la festa perché di mercoledì la musica è vietata.
1: Sì, vabbè, questa è la motivazione. Dai, incredibile. No, allora, di mercoledì, voi volete ascoltare musica mercoledì? No, no, se volete martedì, giovedì, come le targhe, a giorni esatto, alterni, è la stessa cosa. No,
0: esatto, incredibile, ha una storia veramente incredibile. Ma qui ci scappa un po' la domanda, 393-444-0444. Ma voi, con quale personaggio del mondo dello spettacolo vorreste festeggiare?
1: Qual è quel personaggio che avete in mente per passare, come si direbbe nel film, una notte da leoni? Però attenzione, non di mercoledì.
0: No, mai di mercoledì.
1: Di mercoledì, mai.
0: Io qualche idea ce l'avrei, per esempio mi piacerebbe tanto fare festa con i Green Day.

0: Alex Warren con la sua Fever Dream su Radio Number One, venerdì 22 maggio 2026. Si sta per concludere questa settimana lavorativa e il weekend si sta per aprire, forse per tanti si è già aperto con questo pomeriggio molto molto soleggiato, tanto tanto caldo, ma le previsioni poi le vedremo tra un'oretta, quindi non vi preoccupate che vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso.
1: Esattamente, stavamo parlando, Agnese e Alvise qui con voi, di Mick Jagger, Dakota Johnson, Isabella Rossellini e tante altre celebrità che sono state, stavano facendo festa a Stromboli mercoledì, ma di mercoledì evidentemente la musica alta non si può tenere, quindi i carabinieri hanno interrotto la festa. Vi abbiamo chiesto voi con chi vorreste festeggiare, così passare una serata da vida loca, ecco. C'è Luigi che ci dice Annalisa, non male, non male. C'è chi dice Mick Jagger stesso.
0: Beh, vabbè, effettivamente. Mamma mia, tanta roba.
1: Avrei paura, però, non so come esco, sinceramente. Così come Leonardo DiCaprio, perché si sa che lui è famoso per delle feste di sera nella sua casa a New York e non solo, particolarmente animate. Ecco, anche lì sarebbe molto, molto interessante.
0: Molto interessante. Tu con chi faresti una festa, Agnes?
1: Ah, bella domanda. Angus Young, probabilmente.
0: Angus Young, così andiamo sui big, proprio big.
1: Sì, sì, sì. Che mi suona, sì, che si scatena, io con lui, ma perché no? Ci sta.
0: Io invece, perché non si può fare più, perché purtroppo questa persona è scomparsa, ma sarebbe stato bellissimo fare una festa con Franco Battiato, secondo me.
1: Ah, interessante. Franco Battiato, lui, te, un bicchiere di vino. E
0: con
1: si
0: un
1: parla,
0: panino.
1: Con un panino, sì, quello anche albano.
0: Esatto.
1: E si parla della filosofia del mondo orientale.
0: Sì, ma per esempio anche albano potrebbe essere uno di quei personaggi con cui fare festa alla stragrande.
1: Ma sai che sì, ci starebbe fare festa con lui, perché secondo me ti diverti tantissimo.
0: Da morire.
1: Quelli un po' improbabili, che però albano nel cuore.
0: E poi soprattutto c'è il vino fatto buono.
1: Molto buono, anche l'olio. Restate con noi qui su Radio Number One, arriva musica nuova, arriva una grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Canzone molto molto bella, storica, 26 anni di vita per questo brano del 2000 che abbiamo riascoltato qui su Radio Number One. Alvise, Agnese, abbiamo parlato di tantissime cose in queste nostre prime due ore e adesso invece parliamo di un aggeggino che lo ha già fatto, ma continua a modificare le nostre vite, le nostre usanze, le nostre abitudini giorno per giorno, vale a dire gli smartphone.
1: Esattamente, perché pare ci sia una correlazione anche un po' inquietante, se vogliamo leggerla sotto questo aspetto. Fa parte dell'analisi di John Byrne Murdoch sul Financial Times. Lui ci dice che nei decenni passati il tasso di fertilità mondiale è sceso perché le coppie facevano meno figli, e questo fino a qui lo sappiamo. Ora invece la ragione principale è che ci sono proprio meno coppie, e quindi il motivo sarebbe da imputare alla crescente diffusione degli smartphone e dei social in tutto il mondo.
0: Sì, a quanto pare gli smartphone stanno avendo un'incidenza davvero tanto tanto forte sulle nascite, sulle relazioni, ma questo già di base lo sapevamo, semplicemente gli studi stanno confermando di giorno in giorno questa cosa, ed è una roba veramente incredibile. Secondo il Financial Times nel mondo il tasso di natalità è caduto addirittura, è proprio caduto.

0: Abbiamo quasi finito, quasi.
1: Ci siamo quasi
0: anche stasera, quindi adesso. Vuole qualcosa, signor Gabbro, lei?
1: Beh, io vorrei andarmene, poi.
0: Ah, anche lei? No, perché io volevo mangiare qualcosa. Gandalf, mangiamo?
2: È impossibile, mio figlio.
0: Niente, va bene. Come
1: poi l'orario di chiusura, no, secondo lei si mette a cucinare.
0: No, non mi sta già. Ha già smontato proprio tutti i pannelli della cucina.
1: Sì, sì.

0: E si chiude così anche questa settimana con l'Happy Hour, e si chiude anche l'appuntamento odierno appunto in questa giornata di questo venerdì, quasi addirittura d'arrivo anche del mese di maggio, mamma mia.
1: Ci siamo, signor Luchino, sì.
0: Questo mese è volato, va bene. Allora, che dire che...
1: Ci sentiamo lunedì.
0: Direi di sì, ci sentiamo lunedì puntuale a partire dalle 20, tra un attimo arriva la Manu Doriani con Number One Classics, e voi come sempre fate una buona serata, fate un buon weekend, ma almeno voi fate i bravi.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: da Radio Number One, sono le 22.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buonasera da Manuela Doriani, come ogni sera da qualche giorno a questa parte noi siamo insieme tra le 22 e le 23 con una nuova puntata di Number One Classics, il viaggio di Radio Number One attraverso la storia della musica, anni 70, 80, 90. Io pensavo che ogni tanto ci fosse qualche contaminazione anche 2000, invece no, mi sono resa conto poi conducendo questo programma che non abbiamo contaminazioni. 70, 80, 90, beh, ma c'è tanta roba, tante cose da ascoltare insieme, tanti grandi classici e tante canzoni meravigliose. A partire da subito, vi auguro una buona serata questa sera con Under Pressure, Queen e David Bowie.
1: Number One Classics.

Mamma mia, che brividoni a riascoltare questo pezzo. Queen e David Bowie, si chiamava Under Pressure. Tra l'altro ci sono delle storie legate a questa canzone, ce ne sarebbero veramente tantissime, però ne raccontiamo solo alcune, legate appunto a questa collaborazione che nacque in Svizzera nel 1981, in situazioni abbastanza borderline, nel senso che cioè facevano queste sessioni, decisero di lavorare insieme appunto Queen e David Bowie, e facevano queste sessioni di registrazione notturne tra fiumi di alcol, improvvisazioni al buio, insomma ne facevano di tutti i colori, e tante altre cose che ovviamente non ci hanno mai raccontato e che mai sapremo. E tra l'altro, ecco, avevano scritto questa canzone, avevano adottato la tecnica della scrittura cieca per evitare degli scontri di ego. Un'idea di David Bowie, che propose appunto questo metodo di scrittura casuale al buio, dove ognuno scriveva e cantava le proprie melodie in una cabina senza ascoltare che cosa stesse facendo l'altro. Altrettanto appunto strofe casuali che vennero poi riassemblate, quindi ognuno c'era una linea che era comune e ognuno scriveva poi le sue cose in base alla sua ispirazione, e poi hanno messo tutto insieme per evitare appunto ci sono più pezzi tuoi, meno pezzi miei, cioè, per evitare di litigare, così andiamo tutti d'accordo e riusciamo a fare un capolavoro, come effettivamente poi sono riusciti a fare. Poi, come vi dicevo, ci sono tanti altri aneddoti legati alla registrazione di questa canzone, però magari li ascolteremo, magari ve li racconterò in futuro, chissà. Under Pressure, Queen, David Bowie, per aprire l'appuntamento di questa sera. Si prosegue alla grande con Michael Jackson.

Do Something, questa splendida canzone del 1999 di Macy Gray, che non si chiamava Macy Gray, non lo sapevo, l'ho scoperto questa sera e non vedevo l'ora di raccontarvelo. Tra l'altro anche qui un nome d'arte che, come in molti casi, come molti nomi d'arte di altri artisti, è nato all'improvviso, cioè per la serie non mi voglio chiamare con il mio nome, lei si chiamava Natalie McIntyre, tra l'altro neanche un brutto nome, e, però ecco, non gli andava di farsi chiamare con il suo vero nome, e quindi un giorno scoprì leggendo i nomi sulle cassette delle poste che un suo vicino di casa si chiamava Macy Gray. Dice, ma però suona bene Macy Gray, e quindi insomma gli piaceva la sonorità e ha detto ma sì, perché non Macy Gray, e questo è quanto. Per continuare nella nostra serata insieme, It's Time to Party Now, mai titolo fu più azzeccato. Radio

0: It's Time to Party Now, il pezzo dei Radio del 1980 che uscì proprio nel momento in cui il famoso fondatore del gruppo, ovvero Ray Parker Jr., stava per intraprendere la sua carriera solista. Infatti il pezzo ha ancora nome Radio perché erano tutti insieme e poi insomma poi è diventato Ray Parker and the Radio, però vabbè. E la canzone infatti rappresenta una sorta di ponte, diciamo, no, tra il sound collettivo appunto dei Radio e lo stile un po' più pop funk che Ray Parker poi svilupperà poco dopo fino al successo mondiale di Ghostbusters che tutti ben conosciamo. It's Time to Party Now, questa è Radio Number One, questa è Number One Classics che torna tra poco.
1: Number One Classics.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
4: WhatsApp.
5: Radio Number One Classics 1964.

l'intervento che ci facciamo, perché da lunedì ritornerà la titolare, la padrona di casa, Lilli, appunto alla guida di Number One Classics We Don't Talk Anymore di Cliff Richard, un pezzo del 1979. Ammazzalo, era nata per un'altra band, tra l'altro, questa canzone, perché non è stata scritta da lui, è stata scritta e composta da un autore che si chiamava Alan Tarney, che tra l'altro aveva una band che si chiamava Tarney Spencer Band, e quindi ha scritto questa canzone per interpretarla con la sua band, e poi invece insomma, se l'è presa Cliff Richard, è diventata una delle sue canzoni iconiche che hanno fatto appunto un po' di storia della musica. L'abbiamo riascoltata questa sera su Radio Number One, 1979, Jump, avanti 1984, Big in Japan, Alfville.

Mi piace da matti questa canzone, ma credo a chiunque. È un grande classico dei Radiohead del 1997, si chiama Karma Police. Tra l'altro è anche molto divertente il senso che ha questa canzone, che mi ha fatto anche sorridere, perché non lo so, e tra l'altro, ecco, è un gioco che io faccio molto spesso, quello del karma legato alle situazioni. Non lo so, non si trova parcheggio, chiamiamo il karma dei parcheggi, non si trova, cioè non lo so, mi hai fatto rimanere male, adesso chiamo il karma dell'insensibilità, cioè interverrà il karma. È un gioco che io faccio molto spesso con alcuni miei amici, eccetera eccetera, e pensate che questa canzone è nata proprio su questo gioco, su questo tipo di gioco che facevano anche i Radiohead durante un tour, il tour di The Bands, e quando qualcuno si comportava male, faceva un po', ecco, insomma, non era proprio simpatico con gli altri membri della band, i membri lo minacciavano dicendo che avrebbero chiamato la polizia del karma, e quindi appunto che a partire dal karma, quindi tu hai fatto questa cosa qua e il karma ti punirà. Insomma, questo era un po' il gioco legato al titolo di questa canzone. Mi ha fatto veramente sorridere, perché vedi, ho delle cose in comune con il Radiohead, chi l'avrebbe mai detto. Bill Withers in arrivo su Radio Number One, era il 1971 quando ci regalava Ain't No Sunshine. Ain't no sunshine.

1982, proprio emblematica questa canzone degli anni 80, proprio sì, è una di quelle che Poison Arrow è proprio una di quelle che, pensando agli anni 80, mi viene in mente appunto quali sono le tue icone degli anni 80. Poison Arrow degli ABC sicuramente. Tra l'altro era nata molto in maniera molto diversa questa canzone qua degli ABC, però a un certo punto intervenne uno dei produttori più famosi, più ambiti di quel periodo, che si chiamava Trevor Horn, che ha fatto i Bagels, Yes, insomma ha prodotto tanti pezzi proprio storici di quel periodo lì, e rimise mano al pezzo chiedendogli di rifarlo praticamente da zero, cioè l'aveva stravolto completamente, quindi già, chissà com'era prima. Noi sappiamo che questa versione è veramente molto molto bella, chissà com'era prima. La curiosità, la nostra curiosità non verrà mai soddisfatta comunque, credo. Poison Arrow ABC, in arrivo anche Let's Stay Together di Al Green.